0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Radio Freccia. Libera come noi.

girl. Whatever happened.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Radio Freccia, libera come noi. C'è.

Radio Freccia, libera come noi.

find the words.

Target, get your fellow man.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia.
4: Le 6:01 sfrecciati, buongiorno, buon venerdì, quindi a questo giro possiamo dirlo, buon Rock Morning Weekend, oh, Summer Edition.
5: Ce l'abbiamo fatta.
4: Per la settimana ritorna, perché abbiamo fatto questi tot mila giorni, perché poi alla fine uno perde anche un po' il conto, ma il weekend si ripropone, speriamo non come i peperoni, anche
5: no,
4: perché ci siamo noi, Lau e Juliet.
5: Tra l'altro ultimo weekend insieme in quel di Praia a Mare, al TH Resort, dopodiché ci raggiungeranno e vi raggiungeranno i nostri colleghi La Fra e Tobia per tenervi compagnia fino al 9 agosto, se non erro.
4: No, 9 agosto in realtà, esatto.
5: Siamo già al 9 agosto, ragazzi, ero rimasta a luglio.
4: Come
5: scorre il tempo?
4: Il calendario fa ste cose.
5: Mamma mia, aiuto.

0: 6:07, il primo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Donald Trump ritiene che la guerra con l'Iran finirà piuttosto presto. Il presidente americano ha aggiunto: non credo che possano resistere ancora a lungo. Poi è tornato anche sulla richiesta di Patriot dall'Ucraina. Servono agli Stati Uniti, ha sottolineato il capo della Casa Bianca.
0: I rapporti tra Italia e Svizzera si fanno di nuovo tesi sulla vicenda di Crans Montana. La procura di Sion respinge la richiesta dello Stato italiano di costituirsi parte civile nell'inchiesta sul rogo di Capodanno, in cui sono morti 6 ragazzi italiani e 14 sono rimasti feriti. Ma Roma ha già presentato ricorso e insiste perché sia ammessa la costituzione di parte civile.
1: Andiamo alla cronaca. Una giornata di svago sulle Dolomiti, scappando dal caldo torrido delle valli, per una famiglia di turisti della Repubblica Ceca si è trasformata in una tragedia. Una ragazza di 14 anni è morta durante un'escursione sul gruppo del Latemar, sul confine tra l'Alto Adige e il Trentino. La ragazzina, sotto gli occhi dei genitori, è scivolata e precipitata per una novantina di metri, morendo sul colpo.
0: Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia, anche se sono in arrivo temporali al nord. La tregua sarà comunque breve. Dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, oggi 26 saranno in rosso, tutte eccetto Bolzano. L'estate 2026 può superare il record assoluto di caldo del 2003.
1: Apriamo la pagina sportiva con il nuoto. Storica impresa di Chiara Pellacani. La tuffatrice azzurra ha completato il suo unplanned di ori europei, vincendo il 5° su 5 gare disputate ai campionati continentali di Parigi. Pellacani ha chiuso il cerchio in coppia con Elisa Pizzini, vincendo la gara di sincro trampolino da 3 metri. La premier Giorgia Meloni ha telefonato a Pellacani per esprimerle i complimenti da tutta l'Italia.
0: Il tennis prosegue il cammino degli azzurri al Master 1000 di Montreal. Luciano Darderi approda agli ottavi di finale dopo aver sconfitto in 3-7 il cinese Shang Yunghen, mentre nella notte italiana toccherà Lorenzo Musetti. Per le news è tutto, ora il meteo.
2: Radio Freccia.

0: Meteo.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore contesto inizialmente stabile sull'Italia, poi segnaliamo nella seconda parte del giorno isolati temporali di calore sui rilievi con parziali sconfinamenti verso sera alla pianura padana centro-orientale. Caldo ancora intenso sull'Italia, seppur i valori massimi saranno in lieve calo al centro-nord. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: Alabama Shakes Don't Wanna Fight, e infatti noi non combattendo ce la prendiamo molto molto comoda, esattamente come stiamo facendo da un paio di settimane a questa parte, questo va detto, sì. Qui in diretta dal TH Resort Praia Mare, siamo arrivati ormai alle battute conclusive, stiamo sparando le ultime cartucce, perché la domanda di questi giorni ormai è: hai già iniziato a rifare la valigia? Ecco. In mezzo a tutto il resto, capito, c'è anche questa problematica.
1: Ecco, com'è andata?
0: Malissimo.
1: Ecco, appunto, perché di solito quando fai la valigia per partire riesci a infilare tutto, è un classico che poi non riesci a rimettere le stesse cose al ritorno.
0: E infatti giusto per quello noi tra poco iniziamo con i What the Fuck.
1: Ecco, appunto.
0: Perché non si può iniziare la mattina senza sfogarsi e togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Poi si va avanti fino alle 10 con tutta una serie di appuntamenti vari ed eventuali, più o meno seri, per

0: che il più o meno ce lo dobbiamo mettere sempre, attualità, informazione, le nostre enigmistiche estive.
1: Sì, sì, sì, Guess the Band, quindi la parte meno seria di questo programma, insieme a quella delle dediche e richieste, e poi un'ultima ora in cui ce la chiacchieriamo di solito per stare ancora con voi e tenervi compagnia fino al cambio con le Good Vibrations. Quindi questo è, fatevelo andare bene, anche perché un altro paio di giorni con noi, quindi o vi va bene oppure va attaccate. Ecco, così.
0: Con tanta, tanta democrazia, sì, come sì, al infatti, solito.
1: Così, perché ci siamo.
0: Vige una democrazia, ma il capo sono io, funziona sempre più o meno in questo modo. Però sfrecciati anche tanta musica, perché lo sappiamo, già solo con Guess the Band si gioca con la musica, sì. Ma poi è tutto abbastanza musicale anche nei punti sotto copertura, perché dediche richieste sempre li ritorna.
1: Eh già.
0: Questa mattina forse potremmo anche iniziare in un modo leggermente semiserio, perché non lo abbiamo detto nelle notizie, ma internet è pieno di ringraziamenti e saluti al maestrone, a Guccini, che in qualche modo ha toccato più o meno le vite di tutti. Nella mia in particolare, sì. Grazie forse a una maestra di quelle vecchio stampo, okay. Ma lungimiranti, è stato il primo cantautore con cui sono venuta in contatto alle elementari. Irriverente, controcorrente, sempre coerente con se stesso, gattaro sotto copertura e ante litteram. Grazie maestrone.

0: sia hummus, no, a chiedessi qualcosa con ceci.
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
2: Scopri il tuo hummus Noah preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Hummus Noah, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
3: Radio Freccia.

0: Le 6:17 sfrecciati, quanti buoni motivi per tirare un bello sfogo stamattina.
1: Così. What the fuck?
2: E quindi 366-6634-466 è il numero per lanciare tutti i vostri what the fuck e sfogarvi, tipo...
0: Valigia in questo caso. What the fuck a me, perché ieri ho detto parto prima, così non mi stresso a fare la valigia per il ritorno. E what the fuck, mi sono già stressata perché non riesco più a dividere le cose come prima.
2: No.
0: E secondo me non si chiuderà.
2: No, e quindi il metodo giapponese, no, non era un metodo giapponese il tuo, che metodo era?
0: Quello il di mio era, separare... scascio valigia.
2: Scascio valigia, ma no, niente.

0: pizzone che fa da preludio ai vostri what the fuck al 366-663-4466, e ce ne sono effettivamente tanti, un po' di tutti i tipi, eh? Per esempio anche questo, sì. What the fuck a quel simpaticone, lo definiscono un rubagalline, che ha superato l'auto con mio fratello e me in un punto tanto stretto della statale, che ha preso la patente con i punti, dice, evidentemente quelli del supermercato. Ma
1: sì,
0: guarda, almeno avesse messo i punti del supermercato, mi viene da dire.
1: Dice almeno quelli, invece nemmeno quelli, secondo me. Mm. Buongiorno, sentiamo Manuel, va.
2: Buongiorno Freccia d'Artagnan, what the fuck a questo venerdì? Le ultime due settimane sono passate lente come tre mesi.
0: Dai.
2: E come tre mesi di lavoro. What the fuck? Alla fine è arrivato però, eh?
1: Alla fine sì, il tempo scorre, caro mio, perché poi logicamente più il traguardo si avvicina più sembra lontano, un po' come quando guardi l'orizzonte.
0: Sì, quando si fanno le gare, quelle cose anche sportive,
1: sì,
0: sai?
1: Quella roba lì che non ci riguarda.
0: Non particolarmente, okay. Perché io ieri what the fuck ho voluto fare quella sportiva.
1: Eccola lì.
0: E poi mi sono ritrovata orizzontale dicendo: chi mi porta su a braccia dalla spiaggia verso il ristorante? No, perché non penso di sentirmi molto bene. Citando qualcuno un po' più importante di me, mi sento un po' stanchino.
1: Che cosa hai fatto ieri? Cioè, hai deciso di arrivare a nuoto all'isola di Dino? Che cosa hai combinato? Beh, esattamente.
0: A nuoto, ma in canoa.
1: Ah, vabbè, in canoa, però giustamente con le braccia quelle l'hai dovuto utilizzare, quindi va da sé che...
0: I mille modi per morire. Calabria Edition, andiamo a visitare le grotte.
1: Meraviglioso, meraviglioso. Comunque sì, a proposito dei what the fuck sportivi, anch'io l'altro ieri ho tentato di fare del movimento, ahimè sono rimasta ancora male con l'acido lattico. Ma poi perché quest'acido lattico peggiora di giorno in giorno anziché migliorare? Cioè ieri non stavo così sfasata proprio a livello muscolare.

0: Calio con Backdoor, mentre arrivano tutti i vostri what the fuck al 366-6634-466. Comunque gli sfoghi sono belli, belli pesanti. Sentiamo qua, buongiorno.
1: Buongiorno sfrecciati.
0: Sì.
1: Il mio what the fuck va a quelle persone che, vabbè, in azienda, che falsificano i tempi. E poi alla fine chi lo prende in quel posto sono quelli che sanno lavorare, come è capitato a me. Non è che voglio fare il professionista,
0: no,
1: che mi hanno richiamato su in direzione dicendomi che vengono falsificati i tempi.
0: Ok.
1: Per fortuna è l'ultima mezza giornata e poi in ferie a Torre dell'Orso con la famiglia.
0: Bello.
1: Ciao sfrecciati, buona estate a tutti.
0: Buona estate a te, ma tanto ci devi tornare in vacanza, non ti volevo dare al lavoro, non ti volevo dare questa brutta notizia.
2: Infatti no, io pensavo, per come l'ha messa, poi mi licenzio, capito? Ultimi giorni di lavoro, poi non mi vedono più. No, ti vedranno. Ti vedranno e avranno anche da ridire, perché nonostante le vacanze siano diritto insindacabile, avranno anche da dire: "Ah, sei stato via,
0: adesso sono cavoli tuoi." Esatto. Buongiorno.
3: Buongiorno sfrecciati.
0: Sì.
3: What the fuck, chi non va in ferie? Cioè, io di a Roma, ma tutti qua stanno. Ma ne volete al mare, in montagna? Porca miseria. Io di solito lavoro agosto perché non c'è nessuno. Qui ci stanno tutti. O perché c'è la lira, la benzina sta a 200.000 euro al litro.
0: Quello è un
3: ma
0: problema.
3: Qui, c'è sempre traffico.
0: Sempre.
3: Ma ne volete andare?
0: Ancora,
3: state
0: ancora.
3: In ferie. Mannaggia la miseria.
0: Ancora non siamo a Ferragosto. Perché è quella la settimana in cui veramente Roma si svuota. Lui ovviamente non ci scriveva da Bergamo.
2: No, direi di no.
0: E Roma effettivamente ad agosto è l'unico mese in cui o te la godi, perché stai, rimani lì, non parti, perché tanti partono, oppure giustamente dici il lavoro sperando che gli altri partano.
2: Ma guarda, è la stessa cosa, è un po' su tutte le città, anche su Milano, dicono: quando bella Milano d'estate.
0: Ah, sì.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

I momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 6:37 sfrecciati. What the fuck che arrivano a pioggia al 366-663-4466. Ci aggiungerei il mio ultimo perché ho avuto il dubbio di essermi scheggiata la mano, cioè che il tavolo fosse scheggiato e di essermi presa una scheggia. In realtà no, adesso cerchiamo di capire, forse semplicemente la copertura del nostro mitico tavolo qua dello studio che sta un attimo tirando gli ultimi anche lei per il caldo.
2: Sta cedendo. Infatti stavo cercando di capire, il mastro Geppetto che è in me stava già cercando di aggiustare questa roba.
1: Una brugola e abbiamo risolto tutto.
2: Con la brugola si risolve sempre ogni cosa, più dello spegni riaccendi, sì, a livello tecnologico. Arrivano gli Eagles con I Can't Tell You Why e i vostri What the Fuck al 366-663-4466.

0: I vostri what the fuck che arrivano al 366-6634-66, come voleva si dimostrare. Sentiamo, buongiorno.
1: Buongiorno, sfrecciati e sfrecciati. Sì. Un bel what the fuck al mio capo, che continua a lesinare sulle ferie di tutti.
0: Perfetto.
1: Di tutti, di chiunque, quando lui è in ferie dal 78. Ma what the fuck?
2: Ma lui è il capo, tu puoi tirare tutti i what the fuck che vuoi, ma lui è quello che a fine mese ti paga lo stipendio. Purtroppo però è vero, tanti se ne approfittano, quindi è bene ricordare che a livello legale... Mm-hmm. Le ferie sono un diritto.
0: E certo, anche perché poi una volta che ce l'hai è anche obbligatorio smaltirle queste ferie.
2: Giusto, appunto.
0: Cioè da aggiungere anche questo. Sentiamo, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno sfrecciati. Sì. Il mio what the fuck è quello di tanti altri italiani, ma ai soliti automobilisti che si piazzano sulla corsia centrale a 80 all'ora con il pandino a fare i fenomeni.
0: No.
3: Niente.
0: Benissimo.
3: Continuiamo così.
0: Continuiamo. Tanto... Ma vabbè, ma questi non vorranno fare i fenomeni a 80 km orari. Vado piano, non voglio fare il fenomeno, semplicemente magari ho paura. Però dici, perché ti metti?

0: metti la corsia centrale, mettiti su quella giustamente di destra, si
1: ma
0: dice, no?
1: Poi lo sai, non che so, ad agosto già durante l'anno ce li abbiamo in lungo e in largo, sì, questi what the fuck legati al modo in cui si guida. Sì. Quando si va in ferie raddoppiano. Devo aggiungere anche i miei, non so se mm-hmm. dicevo l'altro giorno.
0: Sì.
1: Ho percorso la mitica Salerno-Reggio Calabria in direzione Salerno.
0: Ok.
1: E oltre a trovare un incidente, quindi già fermi tutti per un quarto d'ora, 20 minuti,
0: brutto,
1: quelli di fronte a me hanno pensato bene di tamponare da fermi sostanzialmente la macchina avanti a loro, ma gli hanno anche dato un bel colpo, per cui ho detto perfetto, adesso io ho un incidente avanti tot chilometri, un incidente avanti 2 metri, vediamo come uscirne senza che passino sopra anche a me, what the fuck.

0: in mezzo ai vostri what the fuck, io devo anche fare invece un mea culpa, mm-hmm. perché giustamente, visto che ho detto, ho provato l'ebbrezza di guidare su questa Salerno-Reggio Calabria fantomatica, sì. ci è arrivato anche questo di messaggio.
1: What the fuck a chi parla male della Salerno-Reggio Calabria? Vieni a vedere la Palermo-Catania.
2: Ecco, ci litighiamo le autostrade peggiori.
0: Io come battuta ho detto, esiste la Palermo-Catania, sì che esiste, ma tra l'altro anche lì io dove vado devo incappare in qualche danno.
2: Okay.
0: Un anno rientrando da Lipari, dove ci sono anche i nostri altri colleghi in questo momento,
2: sì.
0: Zona Taormina, c'erano dei lavori su strada e nonostante io fossi partita con l'autobus, quindi il Milazzo-Catania, un tot prima, ma vuol dire con un margine anche di un'ora e passa.
2: Brava.
0: Mi ha fatto un'ora di ritardo. Io, what the fuck, stavo perdendo questo aereo. Cioè, io mi ricordo ancora che ho imbarcato il bagaglio 2 minuti prima, alle 18:18, e l'imbarco chiudeva alle 18:20.
2: Mamma mia, che paura. Guarda, sono quelle cose che ti fanno sentire quel brividino lungo la schiena, quell'adrenalina proprio. Sentiamo, vuoi sentire? Sentiamo,
0: andiamo alla cieca,
2: andiamo, proviamo alle brutte.
3: Buongiorno, Sfrecciati, sì. Oggi il mio what the fuck, sì. va a me stesso. Che ieri sera sono stato a cena con le colleghe, uh-huh. e ho mangiato a sfondare.

0: E stamattina l'intestino
1: magari perché sta facendo colazione in questo momento. Sì, sì, lasciamolo parlare.
0: Buona giornata a tutti.
1: Giustamente, sì, allora tra i nostri what the fuck, quando si parla di strada, autostrade, poi è automatico che gli argomenti che arrivano sono relativi al cibo. Certo. Ai cinghiali sullo stomaco sono quelli i macro argomenti, possiamo dirlo?
2: Ma io ho notato poi una sottigliezza, sì. Cioè che lui ha detto ero a cena con le colleghe.
1: Ok.
2: Cioè, tu di fronte alle colleghe sei capace di scofanarti il mondo, ma un po' di ritegno, un po' di amor proprio. Ma mettiti libellino.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Jealous Lover dei Rolling Stones dalla nostra Top 20 alle 6.53, quando dobbiamo chiudere purtroppo per voi il nostro momento What the Fuck. Ci dicono: parli di tamponamento, e allora What the Fuck al mio vicino che doveva uscire dalla contrada, io mi metto dietro a debita distanza, lui al cellulare ingrana la retro e viene a grande velocità senza guardare lo specchietto, io metto la retro che se n'è uscita quando ho lasciato la frizione, rimetto la retro, parto ma non sono riuscito a evitare l'impatto.
2: Ma Fiumi, un clacson te l'hanno messo,
1: infatti,
2: cioè, dai una strombazzata, di ehi sono qui, non lo so, cioè devi aspettare che ti passi sul cofano per dire c'ero anch'io.
1: No, infatti, vabbè.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Minutino dopo le 7 sfrecciati a darvi il buongiorno Lau, Juliet, Radio Freccia tutta. In diretta ancora per qualche giorno, per quanto riguarda noi perlomeno, dal TH Resort Praia Mare in Calabria, così abbiamo fatto anche un minimo di geografia e tantissime cose di cui parlare, soprattutto il mio languorino allo stomaco.
2: Oh sì, perché tra pochissimo, infatti, tra le cose di cui parleremo ci sarà la colazione dal mondo, quindi dove andremo quest'oggi lo scopriremo solo vivendo. No, lo scopriremo a breve, sicuramente dopo le news, dopo avervi fatto ascoltare un po' di robetta interessante sempre qui dalla nostra programmazione. E poi logicamente, come ogni seconda ora del Rock Morning Weekend Summer Edition, in questo caso anche l'attualità.

0: 7 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Donald Trump ritiene che la guerra con l'Iran finirà piuttosto presto. Il presidente americano ha aggiunto: non credo che possano resistere ancora a lungo. Poi è tornato anche sulla richiesta di Patriot dall'Ucraina. Servono agli Stati Uniti, ha sottolineato il capo della Casa Bianca.
0: Nuove tensioni tra Italia e Svizzera sulla vicenda Crans-Montana. La procura di Siona ha infatti respinto la richiesta dello Stato italiano di costituirsi parte civile nell'inchiesta sul rogo di Capodanno, in cui sono morti 6 ragazzi italiani e 14 sono rimasti feriti. Ma Roma ha già presentato ricorso e insiste perché sia ammessa la costituzione di parte civile.
1: Andiamo alla cronaca. Tragico incidente di montagna sulle Dolomiti. Una ragazza di 14 anni è morta durante un'escursione sul gruppo del Latemar, sul confine tra l'Alto Adige e il Trentino. La ragazzina, sotto gli occhi dei genitori, è scivolata e precipitata per una novantina di metri, morendo sul colpo.
0: Andrà avanti almeno altri 10 giorni il caldo estremo sull'Italia, anche se sono in arrivo temporali al nord. Dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, oggi 26 saranno in rosso, tutte a eccezione di Bolzano. L'estate 2026 può superare il record assoluto di caldo del 2003.
1: Apriamo la pagina sportiva con il nuoto. Storica impresa di Chiara Pellacani. La tuffatrice azzurra ha completato il suo on-plane di ori europei, vincendo il 5° su 5 gare disputate ai campionati continentali di Parigi. Pellacani ha chiuso il cerchio in coppia con Elisa Pizzini, vincendo la gara di sincro trampolino da 3 metri.
0: Il tennis: alterne fortune per gli azzurri al Master 1000 di Montreal. Luciano Darderi approda agli ottavi di finale dopo aver sconfitto in 3 set il cinese Shang Yuncheng, mentre nella notte Lorenzo Musetti è stato sconfitto in 2 set dallo spagnolo Rafael Jodar, 6-4, 6-3 il risultato. Per il momento, per quanto riguarda le news, non ci sono ulteriori aggiornamenti. Ora il meteo.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore contesto inizialmente stabile sull'Italia, poi segnaliamo nella seconda parte del giorno isolati temporali di calore sui rilievi, con parziali sconfinamenti verso sera alla pianura padana centro orientale. Caldo ancora intenso sull'Italia, seppur i valori massimi saranno in lieve calo al centro nord. Tutti i dettagli

0: le vostre colazioni, o meglio le nostre, o quelle che faremmo se fossimo tutti quanti appassionatamente in giro per il mondo. La premessa di stamattina è questa: ne abbiamo saltata una, avevamo una lista abbastanza lunga, sì, ma ci sembrava veramente un po' eccessiva, un po' too much, perché si andava su gusti e su pietanze un po' particolari. Allora siamo rimasti più vicini a casa, in Irlanda del Nord, meta molto ambita da tanti, non solo per gli sbevazzoni. Fate anche colazione lì, che merita, con questo soda bread.
1: Soda bread con treacle. Adesso ho capito da dove viene la canzone Black Treacle degli Arctic Monkeys, vedi, si scoprono tantissime cose. In cosa consiste questa colazione? Con un pane denso e scuro a lievitazione chimica.
0: Sì, chimica? Quindi non sarà lievitazione naturale, probabilmente.
1: Condito con melassa, quindi la treacle di cui prima. Preparazione: questo soda bread viene fatto lievitare usando bicarbonato di sodio e latticello, il cosiddetto buttermilk, anziché il lievito di birra. Poi, nella versione del nord si aggiunge la black treacle, eccola, quindi questa melassa nera di canna da zucchero, che rende il pane scuro, molto denso e con un sapore persistente e leggermente amaro. Il tutto si mangia tagliato a fette spesse, piastrato e affogato nel burro salato. Che dici? Va bene?
0: Tutto sommato normale rispetto a altre cose che abbiamo visto. Non ci sono acciughe fritte e salate di mezzo, quindi già mi sembra qualcosa di più vicino ai nostri gusti italici. Sì. Vabbè, burro salato, un po' come il caramello salato, ormai è un sapore sdoganato anche da noi.
1: Sì, veramente. Ah, io ancora non l'ho assaggiato il burro salato.
0: A me non fa impazzire, per me rientrerebbe nei what the fuck di qualche minuto fa. Però tanti lo apprezzano, fanno anche i gelati al caramello salato, quindi assolutamente molti direbbero: ma cosa state dicendo? È buonissimo.
1: Ok.
0: Ma mi sembra più che altro una botta calorica questa, perché pane, burro e la melassa, e ci vado a piastrare sopra le cose.
1: Sì, sì, sì. Quella melassa poi nascosta nello zucchero di canna, che dici, è più leggero. No,

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99€ e torre di apprendimento a 39,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Radio Freccia.
6: 7:18 sfrecciati, nella nostra mattina si parla anche di attualità e è uscita proprio ieri una stima relativa agli esiti degli esami di maturità e sostanzialmente si riscontra un boom di 100 elode quest'anno alla maturità, un po' in tutti i casi superiore rispetto all'anno scorso, con una forte prevalenza nel Sud Italia per quanto riguarda la distribuzione di questi voti, però in generale si riscontra un aumento di queste votazioni molto molto elevate un po' ovunque. 366-663-4466, ne parliamo con voi, facciamo una panoramica della situazione, cerchiamo di capire il perché e se ne siate d'accordo o se riscontrate magari anche nelle zone vicino a voi, amici, familiari, parenti, questo trend.

0: maturità, stiamo facendo un quadro generale di quelli che sono i voti, cioè un po' ovunque in Italia si è osservata una tendenza ad avere sempre più 100 e lode, e invece sono diminuiti sostanzialmente i 100 tondi, i 100 pieni. Questo un po' trasversalmente. I licei sono le scuole dove comunque ci sono più votazioni massime raggiunte, si scende via via da istituti tecnici fino ad arrivare ai professionali. Ci si chiede quale sia la motivazione anche di questo boom dei 100 e lode a discapito dei 100 senza la lode. Anche per quello ne parliamo con voi al 366-663-4466, e si conferma anche una disparità a livello geografico italiano, cioè il quadro continua a evidenziare una distribuzione territoriale che procede in direzione assolutamente inversa rispetto ai risultati delle prove invalse e di altri test su territorio nazionale, dimostrando livelli medi di competenze più elevate nelle regioni del nord, che sono anche in tanti casi quelle più popolose, ma che a livello poi di dati netti, i 100 e i 100 e lode, rimangono comunque indietro rispetto alle regioni del sud.
1: Sì, infatti diverse motivazioni molto valide stanno arrivando da parte vostra con i vostri messaggi, ma andiamo a vedere quali regioni hanno registrato più 100 e lode in tutto lo stivale. In cima alla classifica svettano a pari merito la Calabria e la Puglia, capaci di raggiungere la quota del 6,1% di 100 e lode sul totale dei propri candidati, seguita dalla Puglia al 14%. Poi numeri altissimi si registrano anche in Sicilia e in Campania, più o meno al 4% di lodi. Cifre che comunque appaiono molto lontane, come dicevamo, rispetto ai dati delle regioni settentrionali. Quindi la Lombardia chiude con un 1% di lodi e il 2,8% di 100. Il Veneto si attesta all'1,4, il Piemonte si ferma all'1,6. Nel centro Italia comunque andiamo dal 4 al 2%.

0: Dati alla mano, la preparazione in Italia degli studenti è ancora molto disomogenea e si riscontra questo boom di 100 e lode, dicevamo, con una forte prevalenza da parte delle regioni del sud. Al 366-663-4466 ci arrivano anche tanti dei vostri messaggi. Qualcuno che lavora proprio in ambito scuola.
1: Buongiorno.
2: Da Gabriel. Io sono un preside e l'unica motivazione che mi viene in mente per questa cosa è molto semplice, cioè i soldi. Nel senso che attualmente nella scuola, la scuola italiana rispetto ad altri paesi non è quantificabile ai fini di ottenere finanziamenti e cose del genere. Le uniche cose quantificabili sono il rapporto tra numero iscritti e numero diplomati, e va bene, e poi i voti finali dei diplomati. Ora, il numero finale dei diplomati, quello è, non è che puoi alterarlo, ma i voti. Vuoi passare per la scuola dove tutti sono dei geni, così magari quando girano un po' di soldi dal ministero accedi più facilmente ai finanziamenti? Pronti via!
0: Ecco, questa è una motivazione che non va tra le maggiori, diciamo, che stiamo ricevendo. Tanti si fermano invece a uno step prima, cioè legato al fatto che, come dice Stefano, la spiegazione è semplice: la scuola e gli esami sono diventati in generale troppo facili, non c'è selezione, non c'è più l'eccellenza perché ormai eccellono tutti.
1: Sì, comunque sono diverse le motivazioni, potremmo andare a fondo, andare a fare una ricerca proprio riguardo questo, ma quello che ci interessa è sapere quello che pensate voi, perché abbiamo pensato magari che il fatto che ci siano maggiori 100 e lode sia dato da diversi motivi, appunto, in molte famiglie del sud l'istruzione è percepita come uno dei principali strumenti di mobilità sociale, però va da sé che comunque poi la discrepanza tra questo e quelle che erano le prove invalsi di primavera è tanta.

0: Mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene! Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
1: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Radio Freccia.
1: Le 7.34 continuiamo a parlare di attualità, boom di 100 e lodi, abbiamo visto da statistiche soprattutto nel sud Italia, stanno arrivando tantissimi messaggi al 366-6634-66 come questo. Buongiorno Denis.
2: Ma ciao sprezzati, ma al nord nonostante il maggior numero di iscritti agli esami risulta inferiore la percentuale del 100 e lode rispetto al sud? Ma sarà anche vero che a pensar male è peccato, però spesso ci sentiva. Ciao da Denis a Verona.
3: Questo è uno dei tanti tasti dolenti che state toccando facendo il paragone tra voti netti della maturità e competenze dimostrate durante le prove in Valsi o altri test trasversali nel corso dell'anno.

0: Lenny Kravitz, i vostri messaggi al 366-6344-66 come questo che ci scrive: appena avete presentato il tema, la prima cosa che ho pensato è che hanno abbassato l'asticella. Infatti nei due messaggi che avete fatto sentire viene detta questa cosa. Ricordo che diversi anni fa i rettori di tutte le facoltà inviarono una lettera congiunta al ministro dell'istruzione perché arrivavano dalle superiori studenti a fare i test d'ingresso che facevano fatica a scrivere in italiano. Posso dire una cosa però, che poi effettivamente all'università tutti i nodi vengono al pettine, perché giustamente poi c'è da dire anche questo, vediamo poi chi va avanti durante il percorso di studi e chi no. Poi quando invece si parla di concorsi statali, è lì che poi il voto di maturità conta in primis.
1: Sì, perché bisogna anche dire poi che in tanti casi purtroppo sappiamo che anche l'università italiana fa acqua da tutte le parti, esatto, che anche lì l'asticella si è abbassata molto, che anche lì arrivare a certi risultati basta pagare e li si raggiungono. Come diceva Lau, c'è anche un'altra questione, cioè il concorso pubblico. Storicamente i voti più alti venivano dati ai ragazzi del sud perché ritenuti svantaggiati, e quindi li si agevolava ad entrare in tutti posti pubblici, che possono essere pubblica amministrazione, forze dell'ordine, insegnanti. Poi dall'altro lato abbiamo anche una questione, cioè tantissimi insegnanti che si candidano per andare a insegnare loro, ma che loro stessi non passano i concorsoni pubblici.
0: Esatto.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno Freccia, come può non dar da pensare un dato simile? Le Invalsi fatte meglio al nord, ma più 100 e lode al sud. Sicuramente c'è una correlazione sul fatto che al sud le cose vengano fatte in modo diverso, purtroppo, così come anche tremendo vedere l'enorme percentuale di promossi, non si boccia più nessuno, non solo agli esami ma anche nelle classi fino ad arrivare alla quinta.

0: Si continua a parlare di voti della maturità che sembrano essere in tanti casi gonfiati, come è stato rilevato un po' in tutta Italia, cioè abbondano i 100 e lode, qualche 100 è diminuito, ma comunque sono tanti. Mediamente anche il voto minimo registrato quest'anno è salito rispetto all'anno scorso e ne stiamo parlando con voi. Buongiorno Roberto.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno Sfrecciati. Mia moglie fa la professoressa italiana, quindi diciamo mi ritrovo spesso a sentire parlare di questo genere di problematiche. E oltre a quello che diceva l'altro Sfrecciato su fondi e questioni politiche ed economiche, diciamo così, legate alla quantità di gente che viene promossa e a con che voto viene promossa, c'è anche tanto, come dire, buonismo nei confronti dei ragazzi. Per farvi un esempio, nella maggior parte delle scuole dove è andata mia moglie c'era la regola che meno del 4 non si poteva dare, perché altrimenti i ragazzi si demoralizzano, perché altrimenti è impossibile recuperare il voto, perché altrimenti soprattutto chi li sente, i genitori.
1: Esatto, quello che volgarmente potremmo chiamare il mammismo, no? Della serie che c'è all'interno delle case, ma poi si estende anche all'interno delle istituzioni quali la scuola. E questo, possiamo dirlo comunque, è un germe diffuso in tutta Italia, al nord, al sud, il fatto che comunque questi ragazzi vengono protetti anche per paura di quelle che possono essere le reazioni dei genitori stessi.
0: Esatto, questo è un problema riscontrato da tanti. Poi ovviamente se si vanno a guardare altri dati, come per esempio gli invalsi, le statistiche, le competenze, lì il quadro è abbastanza terrificante, ma anche rispetto a parità di Italia intera ad anni precedenti, quindi si nota un generale decadimento della preparazione degli studenti, che forse equivale a un generale decadimento della preparazione degli insegnanti.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Alle 7.49 chiudiamo la nostra rubrica di attualità con un vostro vocale. Buongiorno.
2: Ma scusate, ma se negli ultimi anni non si è fatto che andare in quella direzione, ma pochi compiti perché sennò gli studenti sono stressati, pochi brutti voti perché sennò gli studenti sono sotto pressione e tutte queste cose qui? E adesso ci lamentiamo che i risultati ottenuti sono che gli studenti non sono all'altezza? Perché bisognava pensarci prima.
3: Ma infatti probabilmente anche molti genitori la chiuderanno dicendo: intanto tu il tuo 100 lode te lo sei portato a casa, per il resto ci penseremo, oppure la cultura non ti dà da mangiare, perché in tanti casi si chiude anche così il discorso.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Radio Freccia. Walk Time.
2: Le 8 e un minuto sfrecciati, venerdì mattina, ormai 7 di agosto, quindi agosto pieno, in diretta dal DH Resort Praia Mare, Lao, Juliet, con voi fino alle 10. La colazione l'abbiamo fatta, la stiamo facendo.
3: Proprio quella vera.
2: Anche noi, quella vera, esatto, non quella che ci porta in giro per il mondo, anche perché tra pochissimo invece si va su tutt'altro.
3: Sì, nella nostra terza ora in questa Summer Edition si gioca, quindi arriva prima il momento ricerchina, quindi diamo prima spazio alla scienza, non sia mai, dopodiché poi si gioca con Guess the Band e poi torna il consueto momento con le dediche e richieste. Quindi cominciate a scaldare i motori, come dico sempre, svegliatevi, soprattutto se non avete preso il caffè prendetelo, perché per giocare a Guess the Band dovete azionare i vostri ricettori e tutto ciò che ne consegue. Quindi tra pochissimo le news, intanto già è partito in sottofondo Alice Cooper con Poison.

0: Le 8 e 6 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Donald Trump ritiene che la guerra con l'Iran finirà piuttosto presto. Il presidente americano ha aggiunto: non credo che possano resistere ancora a lungo. Poi è tornato anche sulla richiesta di Patriot dall'Ucraina. Servono agli Stati Uniti, ha sottolineato il capo della Casa Bianca.
0: Nuove tensioni tra Italia e Svizzera sulla vicenda Crans Montana. La procura di Sion ha infatti respinto la richiesta dello Stato italiano di costituirsi parte civile nell'inchiesta sul rogo di Capodanno, in cui sono morti 6 ragazzi italiani e 14 sono rimasti feriti. Ma Roma ha già presentato ricorso e insiste perché sia ammessa la costituzione di parte civile.
1: Andiamo alla cronaca. Tragico incidente di montagna sulle Dolomiti. Una ragazza di 14 anni è morta durante un'escursione sul gruppo del Late Mar, sul confine tra l'Alto Adige e il Trentino. La ragazzina, sotto gli occhi dei genitori, è scivolata e precipitata per una 90 di metri, morendo sul colpo.
0: E andrà avanti almeno altri 10 giorni il caldo estremo sull'Italia, anche se sono in arrivo temporali al nord. Dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, oggi 26 saranno in rosso, tutte ad eccezione di Bolzano. L'estate 2026 può superare il record assoluto di caldo del 2003.
1: Apriamo la pagina sportiva con il nuoto. Storica impresa di Chiara Pellacani. La tuffatrice azzurra ha completato il suo unplein di ori europei, vincendo il 5 su 5 gare disputate ai campionati continentali di Parigi. Pellacani ha chiuso il cerchio in coppia con Elisa Pizzini, vincendo la gara di sincro trampolino da 3 metri.
0: Per il tennis, alterne fortune per gli azzurri al Master 1000 di Montreal. Luciano Darderi approda agli ottavi di finale dopo aver sconfitto in 3 set il cinese Shang Yuncheng, mentre nella notte Lorenzo Musetti è stato sconfitto in 2 set dallo spagnolo Rafael Hodar. 6-4, 6-3 il risultato. Per il momento, per quanto riguarda le news, non ci sono ulteriori aggiornamenti. Ora il meteo.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore contesto inizialmente stabile sull'Italia, poi segnaliamo nella seconda parte del giorno isolati temporali di calore sui rilievi, con parziali sconfinamenti verso sera alla pianura padana centro-orientale. Caldo ancora intenso sull'Italia, seppur i valori massimi saranno in lieve calo al centro-nord. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: I nostri amati Red Hot che abbiamo trovato anche nel corso del nostro Guess the Band. Sì. Tra pochissimo giocheremo, ma come possiamo saltare il momento dedicato alla ricerchina, più o meno a quest'ora ogni giorno, nella versione Weekend Edition e anche in quella Summer Edition.
1: Sì.
0: Oggi i nostri amati ricercatori sono andati a investigare su un ambito che è già, secondo me, molto battuto, trito e ritrito, cioè quanto possa fare bene avere un cane per casa. La cosa nuova è che hanno fatto un paragone ben preciso.
1: Esatto, questo studio rivela che avere un cane fa bene quanto essere sposati. Ovviamente avere un cane è anche un gatto. Perché? Perché i risultati suggeriscono che vivere con un cane o un gatto può avere un effetto positivo sulla felicità, con un aumento misurabile nei livelli di benessere, ok, paragonabili a quello del matrimonio. Quindi dice, se torniamo a casa e il nostro cane corre incontro, oppure il nostro gatto si mette accanto a noi o ci fa le fusa, non è come quando rientri a casa. Allora io voglio sfidare chiunque a entrare a casa e trovare il marito o la moglie che gli fa le feste.
0: Hai capito? E già lì sta tutta la differenza.
1: Sì, infatti.
0: Poi al massimo si sa che i nostri quadrupedi sono intesi come dei bambinoni che non crescono mai.
1: Sì.
0: Per cui se il marito lascia in giro i calzini sporchi, tu col marito te la prendi.
1: Sì.
0: O con la moglie, vale il viceversa,
1: certo.
0: Vale tutto,
1: per carità.
0: Se arriva però il tuo cagnolone da 45 kg
1: che lascia i calzini sporchi?
0: Con in bocca il calzino,
1: ah, okay.
0: Magari quello nuovo che t'ha pure rubato.
1: Ma no, che schifo.
0: È una situazione diversa. Perché dici, ma no, non si ruba, non si fa. Però poi la frase che segue subito dopo è: ma quanto sei carino.
1: Sì, sì, sei l'amore della mia vita. Ho sentito dire anche questo, capito? Con mogli, compagne davanti ai loro occhi. Sei l'amore della mia vita al cane domestico. Comunque ogni riferimento a fatti, persone o cose
0: è puramente
1: casuale.
0: Ma a parte questo, visto che da qualche parte dovrà pur far acqua questa ricerchina,
1: sì.
0: Altrimenti non ne parleremmo noi. La domanda a monte che mi sorge è: ma se ci dicono in lungo e in largo che avere gli animali fa bene, che le relazioni sono tossiche, che questo è... Ma perché uno si sposta? Prendi il cane, fai prima.
1: Infatti ci dicono con cane e gatto non ci litighi, sta lì la soluzione.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 € al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
3: Guarda Radio Freccia al canale 66 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegate alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
4: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Radio Freccia.
7: 8:20 sfrecciati direttamente dalla Calabria, o nel mio caso, perché qualcuno magari avrà pure acceso il 258 del digitale terrestre, dal polo nord del nostro studio. Però, a parte questo, che sono pure mere indicazioni di temperatura, noi tra poco giochiamo e giochiamo al nostro guest band.
8: Che meraviglia! Chissà quanto la faremo difficile oggi, perché veramente qui ormai la sfida è questa: capire quanto è difficile per voi indovinare. Funziona così: noi vi diamo quattro indizi e voi dovete indovinare, in questo caso, no, in questo caso, in tutti i casi, la maggior parte dei casi, la band di riferimento.
7: Ma oggi ti dirò, secondo me non è così complicata come ieri, no, ma nemmeno così facile.
8: Esatto.

0: I nostri amici System of Down, mancavano, con cui non abbiamo ancora mai giocato, no, a Guess the Band. E possiamo fare uno spoiler, credo che non saranno tra le soluzioni nemmeno dei prossimi giorni.
1: No.
0: Da speravo, quello che mi risulta, penso di sì. Così ogni giorno aggiungiamo anche, capito, per chi ci segue, i fidelizzati, sì, gli diamo modo di, okay, avvantaggiarsi.
1: Ok.
0: Quattro parole che vi portano a scoprire una band. Nel caso di oggi, sì, si tratta di lingua, mm-hmm, gatto, trucco e notte. Qual è la band che corrisponde a questi quattro indizi? 366-663-4466.
1: Esatto, che poi ci sono quelle parole che possono avere un doppio significato, per esempio trucco, il trucco nel senso il trucchetto, oppure il trucco, il make up. Capito? Si fa difficile quando logicamente poi cambia il significato. Però quali sono i premi che si vincono? Perché loro giocano, giustamente si aspettano qualcosa da parte nostra. Abbiamo detto, vabbè, esatto, la gloria eterna, l'abbiamo detto, poi
0: la pacca sulla spalla, sì, poi abbiamo messo la corona dall'oro, sì, la possibilità di sentire la vostra voce sulle frequenze di Radio Freccia, perché, sì, questo va detto un po' come in stile anni 80,
1: certo, capito? certo, sì,
0: sono,
1: sì,
0: quelle cose. Poi abbiamo dato una batteria di pentole, acciaio inox per forno induzione o meno,
1: esatto,
0: fornello forse meglio,
1: sì.
0: Poi il set di coltelli dello chef Tony
1: a induzione, pure quelli hanno chiesto,
0: hanno chiesto
1: che non esistono, però
0: va bene tutto. Ieri abbiamo aggiunto il premio più ambito della tombolata della parrocchia.

0: quando eravamo piccoli, cioè la mountain bike col cambio Shimano.
1: Sì.
0: Oggi
1: l'enciclopedia.
0: Ti ricordi,
1: per rimanere sempre in tema anni 90, anni 80, ti ricordi quando andavi a prendere le enciclopedie negli hotel?
0: Il conoscere
1: i 15, ancora prima i 15, oppure la prima anche cioè, tantissime cose. C'erano anche i documentari in videocassetta, in VHS.
0: Vedi, per avere questi e altri mirabolanti premi, quale band corrisponde a Lingua, Gatto, Trucco, Notte? 366-663-4466.

0: XDC Money Made, questi li abbiamo ritrovati, ma altre band dovremo ancora trovarli nel corso del nostro Guess the Band. E oggi stiamo giocando con una band che si nasconde dietro queste quattro parole: lingua, gatto, trucco e notte. Mm. Tanti arrivano e fanno gli splendidi, dicono ma è facilissima.
1: Sì, sì.
0: Evidentemente non lo è per tutti. Buongiorno.
2: Buongiorno. Beh, Aerosmith a bestia.
0: A bestia.
2: Daniele da Pisa.
0: Beh, sì.

0: sì, Aerosmith.
1: A bestia, ma non lo sono.
0: La motivazione legata agli Aerosmith, quale potrebbe essere? Legata alla lingua?
1: Vai un attimo.
0: Alla bocca? Di...
1: Notte, forse anche c'è qualcosina, però vabbè.
0: Sì, volendo.
2: Shivare. Sì. Laura, ciao.
0: Giustamente, good night moon, notte.
1: Perfetto.
0: Ci sta, però, ma Shivare, ma come ti viene in mente Shivare? Non è venuto in mente neanche a noi, figurati. Vai, buongiorno.
3: Ciao sfrecciati, buongiorno. Sì. Giuseppe sì. Dall'Umbria.
0: Sì.
3: Provincia di Terni.
1: Sì. Lo sappiamo.
3: Sono i The Cure.
1: Ok,
0: pure qui notte, lullaby, per quello forse.
1: Ma una, potrebbe, ma una. Massimo due.
0: E il gatto, e la lingua, e il trucco magari sì, ci sta anche per i Cure.
1: Ok, sì. Ma anche Cerone. Qui, Nicola da Verona che ci dice Iron Maiden. Mm-hmm. Nicola, mi sa di no, nel senso che...
0: No.
1: Attenzione, però c'è una cosa che mi sovviene in mm-hmm. questo momento.
0: Ok.
1: Cioè Nicola da Verona ha barato.
0: Ok.
1: Attimo, momento tensivo.
0: Vai.
1: Nicola da Verona, se il numero corrisponde,
0: sì,
1: ha dato due risposte diverse.
0: Ce ne siamo accorti?
1: No, no. Attenzione, è un caso di omonimia. È un caso, no, perché c'è un altro Nicola da Verona.
0: Meraviglioso.
1: Questa è la riprova che abbiamo un notaio e stiamo facendo le cose bene. Il numero di telefono non corrisponde, quindi
0: esatto.
1: È un caso di omonimia, tutti e due Nicola, tutti e due da Verona. Uno ha sbagliato, l'altro no.
0: Hanno rischiato tantissimo, eh?
1: Perché effettivamente il Nicola giusto da Verona ci ha detto i Kiss, lingua, la famosissima lingua di Gene Simmons, il gatto, The Catman, la maschera, il trucco, neanche a dirlo, e notte, rock and roll all night.
0: Yeah.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Radio Freccia.
6: 8:37 sfrecciati, lasciamo stare le ripicche verso Nicola, qua addirittura partono le dietrologie. Mamma Nicola mia. Da Verona, più telefoni per quello ha visto, ha vinto Guest Band.
7: È un complotto, è tutto un complotto.
6: Allora facciamo che complottate meglio, perché adesso ci sono le dediche richieste.
7: Vai.

E quindi 366-6634-466 per le vostre dediche e richieste, non canzoni dedicate a voi stessi, non dedicate a noi, non canzoni rock.

0: The Chemical Brothers, Let Forever Be. Ma attenzione sprecciati, perché prima di passare alle vostre dediche richieste, nel frattempo vi diamo anche informazioni che potrebbero risultarvi particolarmente interessanti, tipo che sono in vendita gli ultimi biglietti del concerto dei Black Keys all'Alcatraz di Milano. E allora affrettatevi, anche perché altrimenti poi vi rimangono i biglietti per i concerti di quelli che voi scegliete per fare le dediche e le richieste.
1: Buongiorno.
2: Allora dedico a Nicola da Verona, che ha detto che Iron Maiden sei uno sfigato degli 883.
1: Ecco.
0: È semplicemente il Nicola quello che non ha vinto, ma poverino.
1: Adesso dovete incontrarvi e fare pace, perché cioè giustamente magari in un bar, come appunto ci chiedono qui, vorrei dedicare al barista più bravo di Grosseto Paolo, che invece che servire il vino lo beve, Tomma dei Matti delle Giuncaie.
0: Poi devi spiegare però al titolare del bar esattamente dove finisce tutta questa queste bevande che tu non versi nel bicchiere dei clienti.
1: Eh beh.
0: Poi abbiamo un classicone, però oggi possiamo concederglielo, perché è venerdì davvero, perché siamo arrivati a forse uno degli ultimi venerdì prima delle vacanze.
1: Sì.
0: E allora c'è qualcuno che ci scrive, dice: al mio collega Mattia e poi ferie, oggi vorrei dedicargli di Ligabue. È venerdì, non mi rompete.

0: I've All I Need, Liam Gallagher, insieme alle vostre dediche e richieste che cozzano completamente con lui, però vabbè, insomma, ci arrivano queste che dobbiamo fare. Sentiamo, buongiorno.
1: Buongiorno ragazze, allora io vorrei dedicare la camisa negra al mio gatto Mitch, perché lui è tutto nero e perché io tengo l'alma nera, perché mi dispiace che dovrò operarlo.
0: No.
1: Elisa, grazie, ciao.
0: È sempre una

0: Quanto poi è rimasto nell'immaginario collettivo il ballo di questo videoclip che stavo riguardando,
1: decisamente, sì, una di quelle pietre miliari che poi dici, e che abbiano fatto chissà quali altri pezzi,
0: però,
1: ma questo sì.
0: Questo
2: visto
0: sì.
2: Che domani si torna a casa per le ferie, voglio dedicare ai miei colleghi in modo sarcastico 9200 dei Tinturia.
1: Mamma mia, che infame.

0: vivo bene solo quando sono a casa 9200.
1: Esatto, esatto.
0: Buongiorno, io vorrei dedicare, questo è Josh, che la prende larga, però guarda che secondo me lo fa anche apposta, mia moglie Giovanna, perché come Monica ha la mania delle pulizie, ma tu ringrazia che questa tua moglie abbia la mania delle pulizie.
1: Infatti,
0: la sigla di Friends.
1: Bene.

0: Radio Freccia.
1: I Roll Mother con Joy dalla nostra Top 20 alle 8.53, quando però è il momento di chiudere le dediche e richieste con una doverosa dedica e richiesta, direi. Buongiorno.
2: Vorrei dedicare L'albero e io di Guccini a Francesco Guccini, che ha lasciato un vuoto indescrivibile nella mia vita e penso non solo nella mia.
1: Eh no, infatti
3: oggi
1: a tutti.
3: Doveroso.

0: novembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
1: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
2: Radio Freccia.
3: Le 9 in punto sfrecciati, un'altra ora inizia, l'ultima che ci accompagna fino alla fine delle nostre 4 assieme, sì, come di solito, Rock Morning Weekend Edition, a tutti gli effetti, anche se siamo in diretta da Praia Mare, quindi Summer Edition, Lau, Juliet, un po' di deliri vari, ma anche un po' un momento revival, ormai è diventata così la nostra ultima ora.
4: Sì, che bello tornare indietro nel tempo, e sappiamo che è un momento che adorate anche voi. Oggi pensavamo di tornare ai vecchi social media. Facciamo giusto qualche nome che secondo me sblocca dei ricordi o comunque apre qualche file. Netlog,
3: MySpace. Tanti. Il tempo delle news e apriamo anche questo vaso di Pandora.

0: Le 9:05 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Donald Trump ritiene che la guerra con l'Iran finirà piuttosto presto. Il presidente americano ha aggiunto: non credo che possano resistere ancora a lungo. Poi è tornato anche sulla richiesta di Patriot dall'Ucraina. Servono agli Stati Uniti, ha sottolineato il capo della Casa Bianca.
0: Nuove tensioni tra Italia e Svizzera sulla vicenda Crans Montana. La procura di Siona ha infatti respinto la richiesta dello Stato italiano di costituirsi parte civile nell'inchiesta sul rogo di Capodanno, in cui sono morti 6 ragazzi italiani e 14 sono rimasti feriti. Ma Roma ha già presentato ricorso e insiste perché sia ammessa la costituzione di parte civile.
1: Andiamo alla cronaca. Tragico incidente di montagna sulle Dolomiti. Una ragazza di 14 anni è morta durante un'escursione

0: Azzurra ha completato il suo en plein di ori europei, vincendo il 5° su 5 gare disputate ai campionati continentali di Parigi. La Pellacani ha chiuso il cerchio in coppia con Elisa Pizzini, vincendo la gara di sincro trampolino da 3 metri.
1: E per il tennis, alterne fortune per gli azzurri al Master 1000 di Montreal. Luciano Darderi approda agli ottavi di finale dopo aver sconfitto in 3 set il cinese Shang Yongchen, mentre nella notte Lorenzo Musetti è stato sconfitto in 2 set dallo spagnolo Rafael Jodar.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore contesto inizialmente stabile sull'Italia, poi segnaliamo nella seconda parte del giorno isolati temporali di calore sui rilievi con parziali sconfinamenti verso sera alla pianura padana centro-orientale. Caldo ancora intenso sull'Italia, seppur i valori massimi saranno in lieve calo al centro-nord. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 9.14 sfrecciati, questa mattina abbiamo aperto il nostro momento revival con una notizia molto importante, cioè anche dalla CNN è stata diffusa questa notizia, si pensa a un ritorno di MySpace, qualcosa che faccia un po' il contraltare di tutti i social moderni che viaggiano su algoritmi e quant'altro, per riportarci un po' alla gioia dei social, quella vera, quella dei tempi che furono.
2: Esatto, perché sostanzialmente siamo stanchi di questi social, di essere agganciati, come hai detto tu, agli algoritmi. Quindi MySpace che cos'era? Era una sorta di spazio sicuro dove noi in un certo senso riusciamo a creare anche la nostra identità, ma da un punto di vista musicale, perché no, anche da quello. 366634466, veramente sblocchiamo dei ricordi anche riguardo l'era di MySpace, ma anche quella di Netlog, abbiamo detto.

0: Ve lo ricordate quindi Tom Anderson quando aprivamo MySpace e con la sua maglietta bianca ci guardava con quel sorriso, con quel ghigno che effettivamente sembrava un po' cattivello, no? Perché poi entrava, possiamo dire, proprio nella nostra anima in tutti i sensi, perché è lì che poi esprimevamo noi stessi attraverso la musica, attraverso lo street style grezzo prima degli stylist sugli altri social a venire poi, e soprattutto ha creato una vera e propria rivoluzione musicale senza precedenti.
1: Anche perché tanti ci stanno segnalando non solo MySpace come veicolo, diciamo, di espressione, ma tutti quei social un po' ante litteram, Friendfeed, Yelp, Foursquare, ci citano anche Pinterest. In realtà Pinterest gode ancora di ottima salute, questo va detto, però Frank da Genova ne sa a pacchi, quindi mi dà l'idea di uno che ci ha sguazzato parecchio su questi social. L'altro, che è forse l'unico che io ho sperimentato in qualche modo, era Netlog. Mm-hmm. Ma per una questione semplicemente anagrafica. Adesso con l'au fuori onda stavo scherzando, sì. Dicevo, beh, però vedi, c'era tutta un'estetica, era molto bella questa cosa di Netlog. Poi ci ho ripensato, ho detto, forse semplicemente siamo un po' annebbiate dal fumo dei ricordi che ti fanno sembrare tutto bello, perché c'era un trash proprio, ma larghissimo, ampio, enorme, la Tectonic, gli Mamma emo, mia. I Truzzi, cioè erano, sì, quegli anni lì.
0: Sì, infatti c'è apparso questo meme dove c'è scritto: quando la vanità di Instagram ed il degrado di TikTok erano racchiusi in un unico social, ovvero Netlog.
1: Eccolo.
0: E quindi era meraviglioso, perché io mi trovavo praticamente di fronte in foto gli stessi emo che io incontravo a Piazza del Popolo. Quindi vedevo questi ciuffi blu, viola, che andavano tantissimo poi in quegli anni, che ti coprivano praticamente un occhio, per cui dicevi, vabbè, questi a un certo punto poi non ci vedranno. E però lì vedevi questi, ma poi mi sono chiesta effettivamente i gruppi che conosciamo adesso, a parte tutto il discorso emo, punk, eccetera, ma per esempio gli Arctic Monkeys, ecco, se non ci fosse stato mai

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Radio Freccia.
2: Neanche a chiedere, alle 9.28 ci siamo trovate sommerse al 366-663-4466 di reminiscenze varie, di disagio tanto in mamma merito mia. A tutti i vecchi social network.
3: Sì,
2: beh,
3: sì.
2: Ragazzi, ma di MSN ne vogliamo parlare?
3: Bello,
2: ci chiedono.
3: Bello, quante verifiche a scuola io ho veramente, ho preso, ciao Laura, ce la possiamo fare, ho preso l'insufficienza perché ho passato i pomeriggi cercando di studiare, ma allo stesso tempo c'erano questi trilli su MSN che veramente mi entravano nel cervello, perché dovevi rispondere subito, era quello, capito?
2: Ma poi c'erano tutti quei caratteri assurdi, non si capiva niente di quello che scrivevamo, c'erano le emoticon dei diddle e quelle glitterate erano quelle dei più fighi.
3: No vabbè,
2: sì.
3: No vabbè, è sbloccato un altro ricordo.

0: Polly dei Nirvana, ma andiamo un po' più avanti rispetto agli anni 90 per spostarci nei 2000, appunto perché stiamo parlando di social media che andavano di moda in quegli anni, quindi parliamo un po' degli anni 2008 più o meno 2006, sì. E ci stanno arrivando i vostri messaggi in cui veramente ci sbloccate dei file, devo dire, allucinanti. Ecco, per esempio qui ci scrivono: bravissima, ho sguazzato per anni nei social, gestivo 50 blog musicali, ognuno dei quali aveva una pagina Facebook e Twitter, gestivo e calendarizzavo 100 account dalla piattaforma Hootsuite, tu la conosci?
1: Hootsuite, sì, ma questa okay. È una cosa più recente, okay. Qui non si va indietro.
0: È vero, infatti, però ce n'era un altro che adesso mi sono perso.
1: C'è il Twitter dei tempi,
0: sì,
1: che furono,
0: esatto,
1: quello sì.
0: Esatto, era quello effettivamente.
1: Perché erano ancora, sì, con i caratteri limitati, quei,
0: giusto,
1: 140. Qualcuno, Manuel, ci scrive anche: per non parlare di Abbo. Abbo era quella specie di The Sims, perché stavamo, sì, vedendo un attimo la grafica, dove tu potevi incontrare e conoscere persone. Poi c'erano anche tutte quelle leggende metropolitane, sì, non so se vi ricordate, dove si diceva: no, ma perché su Abbo stai attento, perché spacciano.
0: Mamma
1: se neanche
0: mia.
1: Tu iscrivendoti ad Abbo ti trovassi, non lo so, la finanza fuori dalla porta di casa.
0: C'erano sempre i gomblattisti anche in quegli anni, comunque, sempre quelli, sì, che parlavano poi male, cercavano di mettere su dicerie.
1: Che forse, leggendo il messaggio di Sergio, qualche ragione potevano anche averla, perché un,
0: eccolo,
1: mio amico si registrò direttamente durante l'ora di informatica su MSN, i Trilli, per non parlare della Tectonic, la Music House, Truzzi e Demo. Bei tempi, adolescenza 2008, cioè,
0: sì,
1: capito? Mentre la maestra ti insegnava a fare Excel e a salvare sul floppy disk, questo si registrava ai vari social media ante litteram.
0: Sì, perché poi dicevamo fuori onda, a proposito di Truzzi e Demo, quanto veramente era labile il confine tra essi, perché ti trovavi queste persone magari con il ciuffo super piastrato, sì, emo colorato, che si metteva la foto su Netlog rigorosamente dall'alto. Ragazzi, ve la ricordate la foto profilo di Netlog che andava fatta, sì, dall'alto, soprattutto serie emo, per far vedere il ciuffo colorato?
1: Quanto soffrevo.
0: Mamma mia, tanto.

0: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Radio Freccia. Walk Time.
5: 9:43 sfrecciati, continua il nostro percorso nella memoria, ma soprattutto nei social. Prima dei social di adesso, ci dicono anche, per esempio, Mirk, lo ricordate?
6: No.
5: Neanch'io, mi manca.
6: No, però sono andata a cercare. È praticamente una chat, anche detta IRC, che praticamente serviva a unire le persone, quindi era sempre una chat, una sorta di anche forum, no?
5: Sì, perché lì andava tanto,
6: sì,
5: tutti quegli aggregatori dove in base ai vari thread di comunicazione uno si inseriva e diceva la sua.
6: Esatto, esatto. Mamma mia, è bellissimo.

0: Machine Pumpkins, The Everlasting Gaze. Quanti social media vintage stanno uscendo dal cilindro qui? Perché veramente ci state ricordando delle cose che ricordiamo anche noi, ma state ricordando ai nostri ascoltatori dei social che noi fondamentalmente non conoscevamo assolutamente.
1: Esatto. Sentiamo. Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, sfrecciali. Sì, Netlog, sì, Badoo, ma ragazzi, quanta gente ho conosciuto sui forum. Sui forum.
1: Era quello che dicevamo un po' anche prima, sì. Qualcuno ci scrive, ci fa una serie di elenchi, anche live journal, blog, Tumblr, perché poi anche quella, tutta l'estetica Tumblr, ragazzi, ci dicono anche Netlog era un po' da figli di papà, ma forse anche più recente, mi verrebbe da dire, perché è quello che io effettivamente ho sperimentato e conosciuto.
0: Sì.
1: Qualcun altro ci dice anche di MySpace, ne avete già parlato, sì. Ovvio che ci siamo partiti proprio da lì, anche perché forse era il più musicale di tutti.
0: Sì, e poi su MySpace, proprio a proposito di conoscenze, c'è da dire che la gente si fidanzava anche su MySpace, perché poi magari andavi, conoscevi la band di turno e logicamente in quella band magari c'era il chitarrista, c'era il bassista, e da lì poi dici vabbè, ci incontriamo, così insomma approfondivi la musica e conoscevi anche persone nuove.
1: Sì, ci dicono, sì, anche, se non sbaglio, c'era anche ICQ, una, sì, specie di pre-MSN, sempre per chattare, con un fiorellino con i vari colori tipo rosso offline, verde online, arancione torno subito. È vero, c'erano anche queste cose, un po' come dice Mara, del mettere in incognito.
0: Sì.
1: Quando ti mettevi in incognito su Messenger, ti sentivi veramente potente.
0: Sì, in incognito, oppure che era lì una specie di torno subito che tu lo disattivavi, sì, momentaneamente quando andavi a pranzo dopo scuola.
1: Sì, che adesso
0: era quello.
1: Cioè, tu capisci la deriva, sì. Noi siamo partiti da quello dove ci sentivamo fighissimi a dirlo, a farlo. Adesso ci sono le leggi sul, sai, il mobbing sul lavoro.
0: Come
1: queste
0: no?
1: cose,
0: sì, sì.
1: Per cui tu non puoi presidiare che il collega stia.
0: No.
1: Come sono cambiati i tempi?
0: Direi tanto.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 9.57, mentre voi continuate a portarci indietro nel tempo con i vostri messaggi relativi a questi social media vintage, per esempio qui ci dicono Tin.it, storico provider di telecom, chat anche private, stanze dove poter parlare di qualsiasi cosa. Effettivamente ce n'erano tante che noi ci siamo perse.
2: Esatto, ma tanto ormai è fatta, quel che si poteva dire è stato detto, come dicono quelli bravi. Noi ci congediamo con questi termini presi da Devotoli. Adesso attacco un cartellino come quelli dei negozi che si ruotano con scritto torno subito. In realtà noi ci ripresentiamo domani mattina alle 6, ma tanto adesso ci sono le Good Vibration, quindi qualcuno a tenere aperto la bottega c'è.
1: Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sarebbero le 10 di questo venerdì 7 agosto 2026.
2: Sarebbero,
1: ma tutto è relativo, come noto. Quindi non è detto che siano le 10.
2: Va bene, facciamo allora che sono le 10.
1: Eh no, abbiamo detto che forse non lo sono.
2: E allora cosa vuoi fare?
1: Non lo so, voglio intanto ricordare agli sfrecciati che Megadeth tornano in Italia il 6 aprile del 2027 all'Unipol Forum di Assago. Dovete correre subito su Viva Ticket per acquistare il vostro biglietto. Radio Freccia è la radio dei Megadeth.
2: Ecco, allora sono veramente le 10.
1: Sì, adesso sono le 10, sì. Vedi? Ci voleva sto zic.
2: C'era le 10. Vabbè, allora buongiorno a tutti gli sfrecciati. Questo venerdì 7 agosto, queste sono le Good Vibrations. Questo è il signor Zio Eddie.

0: Allora, hai visto la
1: camicia? Hai visto la camicia salmone?
2: Sai che ancora no. Ah, ora la vedo. Guarda. Ora la intravedo. Lei veramente va contro corrente.
1: Esatto, sempre.
2: È un rivoluzionario.

0: si terranno le esequie in forma strettamente privata. Aveva tra i 14 e i 15 anni il responsabile della sparatoria avvenuta in un liceo nella provincia di Nonthaburi, poco distante da Bangkok in Thailandia, in cui 6 persone sono morte, altre 15 sono rimaste ferite, in cui ha trovato la morte anche l'adolescente. Nella sua abitazione sono stati trovati i corpi senza vita dei nonni del giovane. Si va verso un fine settimana di grandi spostamenti per le partenze verso le mete di vacanza. Da oggi bollino rosso sulle autostrade, domani in mattinata sarà addirittura nero con le ore di massima criticità per il traffico. E intanto andrà avanti almeno altri 10 giorni il caldo estremo sull'Italia, anche se sono in arrivo temporali al nord. Dopo il record di ieri col bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, oggi 26 saranno in massima allerta. Maxi multa da 567 milioni di dollari negli Stati Uniti per Meta Platforms, proprietaria di Facebook, Instagram e WhatsApp, per la carenza di tutele per i più giovani. La cifra si aggiunge a una sanzione civile da 376 milioni di dollari. L'azienda dovrà adottare specifiche funzionalità come l'impostazione predefinita che nasconde il numero di mi piace sulle foto degli utenti minorenni. Nuoto, storica impresa di Chiara Pellacani, la tuffatrice azzurra, ha completato il suo amplan di ori europei vincendo il 5° su 5 gare disputate campionati continentali di Parigi. Pellacani ha chiuso il cerchio in coppia con Elisa Pizzini, vincendo la gara di sinco trampolino da 3 metri.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore ancora tanto caldo sull'Italia, prosegue l'ondata di calore anche nel weekend. Avremo però qualche grado in meno sulle regioni settentrionali per via di una maggiore variabilità che darà luogo anche a qualche acquazzone temporale già da questa mattina sui settori montuosi, Alpi e Prealpi, ma poi verso sera possibile anche in pianura. Qualche temporale anche sull'Appennino. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 10 e 15 minuti, buongiorno a tutti gli sfrecciati sintonizzati su Radio Freccia. Io sono Jimmy D, il mio buon sodale amico e compagno di viaggio, zio Eddie Berni. Quest'oggi, cari miei, è un'altra giornata di quelle che ci sta portando in realtà quasi alla fine, una penultima, terzultima sì. tappa della, del nostro periodo estivo, quindi come sempre accompagnati dalla buona musica. Zio Eddie, allora sì. innanzitutto quest'oggi mi verrebbe quasi, come dire, sulla scia della bella canzone dell'ultimo, no, singolo dei Queens of the Stone Age,
2: sì.
1: Easy Street, quasi cercare, andare a ritrovare quelle strade faciline che ci siamo andati a creare nella vita,
2: sì.
1: cioè della serie, sai quella volta che potevo fare una cosa facilmente e invece mi sono complicato la vita?
2: Ecco, sì,
1: sono
2: certo.
1: un po' quelle situazioni lì maledette.
2: Ce ne sono migliaia.
1: Certo. Ma certo, ma cosa ci vuole? Risolviamo tutto, vai sereno. E poi in realtà sei andato giù per una discesa scoscesa, come diceva il buon Lucio Battisti, le discese
2: ardite e le risalite.
1: E le risalite.
2: Eh sì, Mogol esatto. scriveva, Battisti cantava, insomma, sì.
1: Esatto.
2: Sì, va bene, ne abbiamo tutti tantissime, insomma, in realtà. Poi è vero che col senno di poi è più facile fare questi ragionamenti.
1: Perché proprio per questo.
2: Quando devi scegliere è difficile dire qual è la strada giusta. Dopo dici, ma porca, ma perché? Ma perché sono così fesso? Ragazzi.
1: Esatto. Allora facciamo così, quelli che hanno già vissuto una roba del genere, che siano lì pronti eventualmente a rispondere e a dare suggerimento un po' lungimirante per chi ci si trova dentro, dice ora.

0: Fat Boy Slim, right here, right now, alle 10:21 di questo venerdì 7 agosto. Abbiamo già dei contributi sonori, quindi dei messaggi dedicati al temone che abbiamo lanciato questa mattina, ovvero insomma quando avete fatto la scelta, come dire, più complessa rispetto alla possibilità di fare una scelta più semplice che probabilmente vi facilitava la vita. Abbiamo un messaggione, vado?
1: Ciao sfrecciati. Allora, verso i 30 anni, almeno per la mia esperienza,

0: esperienza avevo una visione della vita in cui il mio spessore sociale era in base alle tipe che mi trombavo. Ale. Ed era arrivato a un punto di avere 4 relazioni contemporanee che mi hanno portato a uno stress emotivo e fisico tanto da farmi ammalare. Per poi risalire la china e capire che avere un figlio, aver trovato una donna che ti ama, che ti faceva sentire qualcuno, almeno per lei, era la risoluzione. Quindi ragazzi, scopare è bello, ma avere 4 ragazze che ti scrivono su WhatsApp in contemporanea è da coglioni ed è un suicidio. Ciao ragazzi.
1: Esperienza tonica,
2: dire. Ragazzi, cioè,
1: viene da dire.
2: Cioè, avere
1: evidentemente
2: relazioni...
1: lui, scusa se mi permetto zio, ma cioè, evidentemente lui doveva affrontare questa cosa e l'ha affrontata e l'ha superata perché si è arrivato a trovare la sua soluzione. Il dramma è quando ci rimani dentro.
2: Sì, vero.
1: Rimani dentro quel luppone maledetto che ti fa sentire onnipotente quando in realtà ti sta risucchiando tutte le energie possibili ed immaginabili.
2: Vero. E in più avere 4 relazioni contemporaneamente, ragazzi, ma è uno stress senza fine. Cioè, ma ci credo che ci sia ammalato, ragazzi, ma porca miseria. Cioè. Vabbè, sentiamo un altro vocale al volo.
3: Ciao Andrea da Carrara. Ma io quando mi trovo ad un bivio, seguendo vecchi adagi dei saggi, seguo sempre il sentiero meno battuto, più irto di difficoltà, perché a me fondamentalmente piace soffrire, anche se poi a un certo punto è talmente difficoltoso che mollo tutto e va a fanculo.
1: Cioè il famoso masochista pentito.
2: Esatto, meraviglioso.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Radio Freccia.
6: Alle 10.32 di questo venerdì 7 agosto, con le Good Vibrations versione estate, andiamo all'ennesimo piccolo capitolo dedicato al cassettone, dedicato alle musiche per il viaggio per quest'estate 2026.
7: Bravo. Siamo oggi a una fase del viaggio quasi da addormentarci. Cosa succede?
6: Succede che mettiamo in onda la cover di uno dei pezzi più famosi della grande musica americana, Summertime, scritto da George Gershwin nel 1935. Se la gareggia con Yesterday per il numero di cover, e noi abbiamo scelto fra le oltre 70.000 cover di questa canzone, quella fatta da Janis Joplin, Big Brother and the Holding Company, Summertime.

vedi, tu vai a prendere, no, un'opera del 35, no, un'opera lirica, e ci butti dentro l'anima dell'epoca in cui stai vivendo. Con quest'anima qui, come quella di Janis Joplin, come la battaglia, chiamiamola così, passatemi il termine, del duetto di chitarre, in realtà, questo pim

0: pong tra Sam Andrew e James Garley. Vabbè, cosa vogliamo dire? Ci fermiamo al prima stazione di benzina e ci fumiamo un pacchetto di sigarette intero.
1: Sì. Oddio, cioè, non fa benissimo, però comunque.
0: No, no, era per dire. Cioè, è una roba veramente incredibile come si riesca a stravolgere in una maniera assolutamente straordinaria ed intensa un brano del genere.
1: Sì, in realtà Gershwin la scrisse per l'opera Porgy and Bess, e che è un'opera che ha a che fare decisamente con la black music, con la musica nera, con la storia del popolo nero che arriva in schiavitù dall'Africa e si trova negli Stati Uniti costretto a vivere lì e a inventarsi una vita, delle radici, delle storie, insomma. Però Gershwin era bianco e anche Janis era bianca, però la meraviglia di tutto questo è che la musica nera, il blues, è così potente come musica che sa raccontare storie, che la trasformazione di questo pezzo fatta da Janis Joplin e la sua band all'epoca la fa diventare un classico nel classico, perché alla fine poi questa versione è diventata un classico nel classico, né più né meno, insomma.
0: Non dimentichiamoci, tra l'altro, che è riuscito a seguirlo attraverso la radiovisione, che la copertina in sovraimpressione altro non è che Cheap Thrills, cioè ovvero l'album da cui è tratto questo brano qui, ed è incredibile come, diciamo, la tradizione lisergica volesse creare attraverso un fumetto in realtà un po' i titoli delle tracce contenute.
1: Vero.
0: E ci sono un sacco di riferimenti anche abbastanza divertenti, devo dire, molto buffi, ma tipico proprio della controcultura.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Radio Freccia.
1: 10.46 di questo venerdì 7 agosto 2026, riprendiamo il discorso che abbiamo lasciato sospeso, dedicato alle scelte nella vita. Insomma, oggi siamo partiti con una roba seria, no? Nel senso che in qualche modo una riflessione su le scelte che nella vita si sono fatte e che a volte sono rivelate complicate, mentre magari c'era una possibilità più semplice. Sei d'accordo? Sì.
2: Ah sì, certo, pensavo mandassi il contributo
1: Perché,
2: dalla regia.
1: No, perché arrivano i Soundgarden e non possiamo coprirli. Posso invece dire che Andrea da Udine dice di fronte a un bivio io bevo sempre.
2: E io quando ho fame bevo.

0: Bowman, Soundgarden alle 10:51. Allora,
1: quanto ti diverte, sto brano?
0: Sempre un casino, tantissimo. Allora, a proposito di messaggi importanti in relazione alle scelte nella vita, senti qua.
2: Ciao sprezzati, sono Simone da Riccione. Purtroppo ho un bimbo con una malattia genetica rarissima e stavo entrando un pochino nel loop dell'autocommiserazione, sia io che la mia famiglia. Allora ho deciso di venire fuori, farmi vedere, farmi conoscere. L'anno scorso con il mio bimbo Davide ho fatto un viaggio da Riccione fino a Santa Maria di Leuca a bordo di una cargo bike. Con lui e la mia famiglia che ci seguiva di tappa in tappa con un camper. È stato meraviglioso perché ad ogni tappa, che era seguita ovviamente da pubblicazioni sui social, venivano a incontrarci associazioni e adesso abbiamo creato un'associazione nostra. Si chiama Dade, Delfino Magico di Google. Ciao!
1: Beh, grande Simone, un abbraccio a te, sì, alla tua famiglia, allo straordinario spirito di, come dire, di convertire tutta la paura dovuta e tutte le grandi preoccupazioni che derivano da una situazione del genere in qualcosa di straordinariamente creativo e di soprattutto di solidarietà anche nei confronti di chi vi guarda. Solo nel guardare una reazione del genere è già un grande esempio. Sei veramente un grande, complimenti.
0: Complimenti veri, e abbiamo parlato in altre occasioni di cose del genere, insomma, qua all'interno delle Good Vibrations. Fa piacere che ci siate gli ascoltatori, anche qualcuno che prende questo tipo di iniziativa per far star bene il bimbo e far star bene tutti quelli che hanno questo tipo di problema.
1: Ma certo, poi tra l'altro noi ne abbiamo avuti tanti anche ospiti qua in studio, in collegamento, insomma li abbiamo incontrati nel tempo e devo dire che ci sono stati tanti messaggi poi di ritorno vedendo, ascoltando le parole di persone come proprio come Simone.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Radio Freccia.
2: 11 minuto di questo venerdì 7 agosto 2026, le scelte nella vita, i bivi e le strade da prendere, e c'è un nostro ascoltatore che ha una storiella da raccontare per un piccolo bivio che però è divertente.
3: Allora, se vogliamo parlare di scelte nella vita, io voglio sapere che scelte mi hanno portato stamattina ad andare al mercato rionale con le foto dei vestiti che vuole la mia morosa, cercarli, mandargli delle foto di capi simili, perché ovviamente quello che cercava non c'era, e dopo un'ora e mezza essere ancora là a ottenere la risposta, il verdetto, comprare quello che ha deciso, portarglielo e farsi sentire dire ti hanno fregato perché non è quello che volevo io.
4: Caro bomber, io penso che il problema sia proprio nell'aver assecondato questo desiderio. La scelta che ti ha portato questo perché è il terrore di tua moglie, e nonostante ciò, eseguendo

0: ed esaudendo questo bel desiderio, cara moglie, non può.
1: Ha detto
0: però,
1: compagna, non moglie, solo uno.
0: Compagna, ma no, vabbè, quello che è, insomma.
1: Comunque era scritto che avresti sbagliato, c'era proprio matematico.
0: Certo.
1: Cioè,
0: quindi a monte.
1: È impossibile.
0: Bravo, a monte, bomber, dagliela su. Dagliela su, molla il colpo prima, perché tanto come fai sbagli, sappi, tu stai sbagliando, perché sei esattamente nella mia stessa o nostra stessa posizione. C'hanno ragione, hanno ragione loro, perché? Perché gli diciamo sì in questi casi, bisognerebbe dire, sai che c'è, vattela a comprare da sola!

Alle 11.06 andiamo a vedere quali sono le principali notizie del giorno. Secondo Iran Wire, un sito di informazione vicino all'opposizione iraniana, la guida suprema Mojtaba Khamenei sarebbe in condizioni estremamente critiche e potrebbe morire da un momento all'altro. Il sito dà riferimento a due fonti vicino al presidente Pezeshkian. A causa dell'attività vulcanica dell'Etna, torniamo in Italia, e di una nube che si alza dal cratere Voragine, all'aeroporto di Catania fino alle 16 sono stati sospesi gli arrivi, mentre le partenze sono regolarmente consentite, ma soltanto delle aeromobili già

presenti nello scalo. A questo proposito si va verso un fine settimana di grandi spostamenti per le partenze verso le mete di vacanza. Da oggi bollino rosso sulle autostrade, domani mattinata sarà addirittura nero.

0: nel Comasco, accusato di partecipazione ad associazioni con finalità di terrorismo internazionale e di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale. Sul suo profilo online gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato Islamico e materiale di matrice jihadista, neonazista e antisemita. Calcio, l'UEFA pronta a dare battaglia per il passo indietro. Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha annunciato il boicottaggio di tutte le competizioni della federazione dopo il progetto fallito per cedere i mondiali ai privati. Gli europei di nuoto, Ginevra Tadeucci conquista la medaglia di bronzo nella finale della 3 km knockout sprint disputata nelle acque della Senna. La nuotatrice azzurra si è piazzata al terzo posto dopo un assalto sfumato per pochi centesimi.
1: Meteo. Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore ancora tanto caldo sull'Italia, prosegue l'ondata di calore anche nel weekend. Avremo però qualche grado in meno sulle regioni settentrionali per via di una maggiore variabilità che darà luogo anche a qualche acquazzone temporale già da questa mattina sui settori montuosi, Alpi e Prealpi, ma poi verso sera possibile anche in pianura. Qualche temporale anche sull'Appennino. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Erano i Rush. No, scusate, era Rush degli Editors, sono sbagliato. Stavo cercando altre informazioni per un altro tipo di cosa e mi sono incartato sulla faccenda, chiedo scusa. Allora, 11:15, ritorniamo a noi e ai nostri racconti, alle nostre condivisioni, a parte tutti i malpensanti. Abbiamo qualche messaggio?
2: Sì, in riferimento al nostro ascoltatore che è andato a comprare ai contoterzi al mercato rionale i vestiti per la sua compagna. Sì. Senti qua.
3: No, ma cioè dove l'ha trovato questa qua, un marito così che le va addirittura a comprare i vestiti, manda le fotografie, torna indietro e in più viene cazziato? No, cioè non esiste, no, dovreste essere tutti così, mariti.
1: E non esageriamo, ma... perché poi siamo piegati con i segni sulla schiena, non è il caso, grazie.

0: Billy Idol, Eyes Without a Face. 11:20, i commenti sul nostro ascoltatore che è andato al mercato a comprare per la sua compagna
1: un topolino,
0: dei vestiti sulla base di foto, mandando delle foto a lei a casa eccetera, stati positivi, perché appunto è stata un'ascoltatrice che ha detto dove si trovano quelle così, ma non è l'unico commento.
2: Buongiorno sprecciati, in riferimento allo sprecciato di prima che è andato al mercato rionale a comprare gli abiti per la sua signora, la cosa che mi fa per... allora manco morto, ma non perché mi scoccia, perché intanto come la fai la sbagli, primo, secondo te mi metto lì con le foto, allora un conto se io gli regalo un abito, intanto la conosco, so i suoi gusti, guardo, indago, ma andare a comprare il conto terzi, mai al mondo ti fai, guarda, un weekend di merda adesso che te non ti immagini. Ne avrà per tutti il weekend.
1: Grande per l'umanità, grazie mille per la pacca sulle spalle. Parlo a nome del nostro amico che in questo momento credo stia affrontando la sua via crucis. Sì. Detto ciò, sì, effettivamente è durissima.
0: Consiglio tanto, possiamo dare?
1: Sbagli?
0: Possiamo dare come consiglio quello di prendere i vestiti comprati e indossarli. Se uscire così, allora non li vuoi tu, li metto io, basta,
1: ma
0: me ne vado.
1: Cioè, ma li prendo, vado a regalarli a qualcuna. Cioè, a questo punto mi dispiace, cara compagna, cara amica, ma non hai proprio capito il gesto d'amore.
0: Infatti.
1: Perché per quanto ai nostri occhi possa sembrare un coglione uno che fa una roba del genere, c'è veramente il desiderio di farla contenta. E invece niente.
0: Sapendo che 99 su 100 va male un'operazione del genere, perché è ovvio.
1: Adesso credo che lo sappia per benino. Se sbaglia la prossima volta, allora sei recidivo. Voglio dire, come dicevano i miei amici a Roma, non è che sei recidivo, sei un coglione.
0: Ah, dicevano così.
1: E i miei amici romani me l'hanno fatto capire in fretta.

0: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
0: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noah. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noah. Fatto con amore.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49€, e melone liscio mantovano IGP a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Radio Freccia.
8: 11.31, Good Vibration, stiamo parlando di scelte importanti nella vita, di come dire...
9: Ti è partito un po' la giugolare.
8: Mi è partito un po' la giugolare.
9: C'è uno svirgolone.
8: Ma abbiamo un messaggio di quelli che capitano rare volte nella vita, le soddisfazioni proprio.
10: La scelta sbagliata è del francese davanti a me in autostrada, maledetto francese,
9: per inciso.
10: Aveva deciso di stare a cavallo della seconda e della terza corsia, ma è appena passata una bella volante della polizia che gli ha fatto un bel segno di accostarsi sulla destra. Ah, come godo!
9: Te speravi di beccare il paese trasandato, amico francese, ti sei beccato la volante.
8: Quante volte abbiamo desiderato succedesse una roba del genere?
9: Ma così come è successo a noi, non ti credo?
8: Ah, certo.

0: Difficile, difficile volergli male a Justin Hawkins e Company, cari miei. The Darkness, I Believe in a Thing Called Love. Allora proseguiamo con le nostre esperienze, i nostri scambi a proposito di questo problema, che problema non è, bensì sono prese di posizione da un punto di vista puramente relazionale. Allora, c'è chi scrive al 366-634-466: io sarei per la poligamia. Il marito che ascolta, quello per lo shopping, quello che aiuta in cucina, ma soprattutto quello che la porta all'IKEA. Luca. Guarda, questa è saggezza.
1: Beh, conviveresti con altri quattro uomini? Sì. Con una sola ragazza,
0: sì. ognuno fa il suo compito e siano tutti sereni. Lo so, volersi bene. Poi Albi B che dice: io non manderei mai mio marito a comprarmi i vestiti, sarebbe una tortura, quindi no. Voce di donna.
1: Abbiamo un episodio raccontato in viva voce.
2: Tutto vero, tutto vero. Un giorno, per fare un regalo di compleanno a mia moglie, sono andato in un outlet, c'era una borsa di una nota marca, diciamo. Lo stile un po' retro, però ci sta. Preso la borsa, felicissimo, ho detto: wow, super regalo, speso anche poco. Voi non potete capire quante parole. Ma che borsa di merda, ma che schifo, ma vergogna. Sulla chat con le sue colleghe e le sue amiche. Parole da tutti, alla fine l'ha rivenduta su Vinted per più di quanto l'ho pagata e si è comprata un outfit. Ma avesse ringraziato per l'outfit, alla fine l'ha comprato con i soldi della borsa. Solo parole da tutti. Certo, ancora adesso certo. Se la ricorda, che schifo, certo. Quella borsa.
0: Sei il bersaglio perfetto. Devi sapere una cosa: le donne sanno tutto relativamente a borse, scarpe e vestiti, sì. I prezzi, le cose. Te come la fai? A maggior ragione, se è costata poco, non è che te la rinfaccerà di più. È una roba, è la tua.
1: Non è stato un affare, è stata un'offesa.
0: Esatto, one shot, one kill. My little brother's getting older, fix.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Corri da Troni!

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Radio Freccia.
4: Alle 11.46, la vuole sapere una curiosità?
5: Certo.
4: La canzone dei Black Keys, quella che sta all'interno della top 20 di Radio Freccia, She Does It Right, è una sfacciatissima cover dei Dr. Feelgood. Quella scritta dal leggendario chitarrista Wilco Johnson. Ha capito?
5: Vedi.
4: E invece la vuole sapere una fresca proposta e novità?
5: Certo.
4: Che sono in vendita gli ultimi biglietti del concerto dei Black Keys, proprio all'Alcatraz di Milano, il prossimo 11 settembre. Quindi affrettatevi, cari miei, affrettatevi. È contento?
5: Sono contentissimo, guarda, e sono contento.
4: Vuole sapere come... la sì. grande novità del momento?
5: Dica.
4: Che ci sentiamo Alice Cooper.
5: Ah, Hey Stupid.
4: Esatto, che non è una novità, ma insomma è una bellissima canzone. Hey Stupid, Alice Cooper, ben arrivati alle... ore 11.47 qui su Radio Freccia, siete alle Good Vibrations.

0: Meravigliosa canzone da dedicare a chi volete, io me la autodedico. 11:51 era Alice Cooper con Hey Stupid. Questo venerdì.
1: Ma non faccia così.
0: Ma no, faccio così perché va bene. 7 agosto 2026 arrivano messaggi che in qualche modo spiegano certi universi, certi atteggiamenti, certi acquisti sbagliati, insomma.
2: Sprezzati, ma sembra che voi non lo sappiate, ma noi siamo delle stronze meravigliose, cioè in qualsiasi modo tu lo metti va, non va bene, cioè il regalo, i vestiti, le borse, a meno che non sia, cioè non siamo noi a dire che bella che è quella borsa lì,
0: sì,
2: che bello quel paio sempre di scarpe lì, cioè con massaggi lì, subliminali, questi messaggi, sì, che arrivano da non so, tu devi cogliere lì. Ma ti piace? Insomma, sì, è un po' caro. Quello lì è il regalo perfetto. Insomma, è un po' caro e perfetto.
0: Sì, sì, sì. Vedi, avete scritto sfrecciati perché stiamo dandovi delle regole importanti.
1: Questa è una grande verità. Quindi ti ringraziamo di confermare che quando ci accorgiamo di questo, il gioco è fatto in buona sostanza e soprattutto il portafoglio è vuoto.
0: Esatto, invece Lila la pensa diversamente. Per conto mio, offendere il proprio marito per un regalo non gradito è da stupida. Consiglio al marito per il prossimo regalo una scatola di fazzoletti di carta e un biglietto con scritto comprati quello che vuoi con i tuoi soldi. Trac, così.
1: Buona, questa è saggezza però, ragazzi. Sì, è la voce della saggezza.
0: Senti, invece abbiamo Laura che ha una rispostina da dare a quello che era per la poligamia.
3: Ma quello che è per la poligamia, che c'è quello, lui, Luca, te tra tutti questi mariti, te sei quello che la trombi praticamente, cioè sei il fortunello, ti piacerebbe? Metti che te ti capita di essere quello che la porta all'IKEA e poi sono cavoli tuoi.
1: No, Laura, forse non ci siamo capiti. Ognuno di quelli la tromba, hai capito?
0: Ah, capito.
1: Solo che ognuno poi ha lo specchio. Ma cos'è? Ma non ho capito. Cos'è? Un'azienda è che uno tromba e gli altri fa tutto il resto. Ma questo è da matti. Cioè, bisogna pensarla matta questa cosa.
0: È l'organizzazione che manca, vedi?
1: Certo. No, lei è fortunata se ama questo tipo di relazioni da squadra. E voglio dire, ognuno fa il suo, e però ognuno è specifico. Ma può essere anche invertita la faccenda. Ma io dico, ma boh.
4: The awful truth is really sad, I must admit.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: 12:12, scattano le ore 12. Buongiorno signor Zio Di Berni, buongiorno. Ben sveglio.
2: Grazie, anche a lei non è male.
1: Si è svegliato, si è svegliato adesso.
2: No, non proprio.
1: Allora, la vuole sapere un'altra novità?
2: Vada.
1: Che i Megadeth mi tornano in Italia il 6 di aprile del 2027, niente po' di meno che all'Unipol Forum di Assago. Come sempre, cosa state aspettando? Subito su Viva Ticket per acquistare il vostro biglietto, ricordandovi naturalmente che Radio Freccia è la radio dei Megadeth.
2: Nel frattempo abbiamo messaggi, senti, intanto
1: abbiamo anche messaggi.
2: Sì, ecco. Ascolta.
3: Sono un po' sconcertato, appena acceso la radio, di che cacchio state parlando?
2: Stiamo ecco, parlando di acquisti strani, di quello, cose strane, eccetera. E Laura ha una spiegazione su una cosa.
4: Allora scusate, non avevo capito. Pensavo di essere su Radio Freccia e non pensavo di aver cliccato su delle categorie di porno. Ah, adesso ho capito, grazie, scusate, me ne vado.
2: No, certo. Resta con noi, Laura, ci mancherebbe, certo. Insomma. Cioè, cos'è la categoria gruppi?
1: Sì, certo, quelle, nient'altro di più. Vai, party!

Buongiorno da Max Viggiani, ecco in sintesi le notizie più importanti di oggi su Radio Freccia. Era uno studente adolescente, forse 14enne, il responsabile della sparatoria avvenuta nella notte italiana in un liceo della provincia di Nonthaburi, poco distante da Bangkok in Thailandia, in cui 6 persone sono morte e altre 22 sono rimaste ferite. Nell'abitazione del minorenne che ha aperto il fuoco ed è stato ucciso dai reparti speciali della polizia sono stati trovati i corpi senza vita dei nonni. Arrestato nel Grossetano, dove era in vacanza un giovane di 16 anni di origine straniera residente vicino a Como, accusato di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale, di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale. Sul suo profilo online gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato islamico e materiale di matrice jihadista, neonazista e antisemita. Centinaia di messaggi di cordoglio per la morte ieri a 86 anni di Francesco Guccini. Secondo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è scomparso un poeta. Abbiamo respirato la stessa aria tra la Via Emilia e il Roxy Bar. Ci mancherei, ha scritto sui social Vasco Rossi. Domani a Pavana, in Toscana, si terranno le esequie in forma strettamente privata. Fine settimana quello alle porte di grandi spostamenti per le partenze verso le mete

di vacanza, da oggi bollino rosso sulle autostrade per il traffico, domani mattinata sarà addirittura nero con le ore di massima criticità per la circolazione. A causa

0: be the best. Give me a call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Alle 12.16 di questo venerdì 7 agosto 2026 il tono è grave perché arriva la nostra consueta rubrica dedicata a Lenny Kravitz, ma io non ho notizie su Lenny, cioè non ho novità, insomma. Tu hai qualche novità su Lenny Kravitz, Jimmy?
3: Lenny Kravitz, direi di no.
2: No, scusami, te l'avevo lasciato chiuso perché ero così triste. Grazie. Per la storia che non ho notizie su Lenny Kravitz che non ti avevo neanche aperto il canale, figurati, guarda.
3: Dicevo, a meno che non abbiano fatto qualche sagra su Lenny Kravitz.
2: Bello, facciamola.
3: Direi che al momento non ho notizie di giornata, ecco.
2: Secondo me funziona.
3: Magari è andato a... Ma non lo so, magari è andato a cavallo, a pelo... completamente nudo e noi insomma siamo
2: unto d'olio, ovviamente
3: unto d'olio, certo, sì, beh, sì. Con una fetta di avocado in testa.
2: Beh, per un attimo ho tremato.
3: Ma figurati, Laura.
2: Rock and Roll is Dead.

0: Lenny Kravitz, Rock and Roll is Dead, alle 12:20 di questo venerdì 7 agosto.
1: Calmati,
0: forse
1: però,
0: il rock and roll è morto. Perché? No, sono entusiasta.
1: Perché ti ho visto un po' esagitato, manco ti potessero dare del vino bianco a gratis, cioè veramente.
0: No, però sono entusiasta perché oggi, in qualche modo seguito a quello che abbiamo raccontato qualche giorno fa, vado per Sagre e seguo la segnalazione che ha fatto Valentina, vado alla Sagra della Patata oggi, sì, questa sera,
1: ragazzi,
0: sì. Vado alla Sagra della Patata a Cunardo, in provincia di Varese, stavo guardando il menù, c'è la patata tonnata, per esempio, c'è il nervetto con la patata in insalata e poi, dei secondi c'è tanta roba, anche la carne, comunque, tomino con purè, vedi che bello, mi piace, polpette della mamma con purè solo domenica pranzo, quindi purtroppo le polpette della mamma mi saltano, insomma, però oggi vado alla Sagra della Patata. Ciao.
1: Lei, posso dire, è veramente un vizioso. Glielo dico perché, allora, a questo punto
0: vado
1: a me non
0: mia
1: resta.
0: Moglie, sia chiaro, non è che vado a fare il patatista. No, vado con mia moglie.
1: Vabbè, va a gustare la patata.
0: Esatto.
1: Allora, sai cosa faccio? Io a quel punto potrei virare, per quanto mi riguarda, verso il Reggiolo.
0: Ah, perché?
1: Non ho le date, purtroppo, però, insomma, c'è il Rutto Sound.
0: Rutto
1: perché
0: Sound?
1: Dopo... Cioè, è una vera e propria gara nazionale di ruttoni che è inserita storicamente nel contesto della locale festa della birra,
0: sì.
1: E devo dire che probabilmente, per ovvi motivi, insomma, una birra tira l'altra come un rutto tira l'altro. A quel punto ci sarà questo frastuono, questo borbottino.
0: Serata indimenticabile, direi proprio. Cioè, mi raccomando, mandateci delle registrazioni audio, ecco, questo sarebbe importante. Se qualcuno va là.
1: Preferisci andare a Fermignano nelle Marche?
0: No, patata.
1: Ma poi dopo ti dico per cosa? Per il palio delle rane.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
2: Radio Freccia.
3: 12:29, il Prodigy mi ha citato una sagra dedicata al rutto a fine derivati. Abbiamo subito un ascoltatore che precisa tempi e modi.
4: Radio Freccia, io sono di Reggiolo, ecco. E la festa della birra in questione, di cui parlava Jimmy D, si svolge a giugno, circa la metà. Non appena finiscono le scuole, di solito. Me lo ricordo perché quando ero adolescente ci andavo subito appena finita la scuola. E il rutto sound di solito è intorno alla metà dell'edizione della festa della birra. Di solito dura 10 giorni, poi ovviamente c'è il calendario. Comunque tenete presente la metà di giugno.
3: Ok, quindi insomma, e si è già svolta, okay. Jimmy, non possiamo partecipare.
5: Sì, non arriviamo neanche in fondo ai 10 giorni di rutti proprio, peccato, vabbè. Comunque, ne ho altre volendo, anche un po' sparse qua e là per il mondo, di attività curiose, festival, feste di questo tipo, per i curiosi e non solo.

0: Eh sì, c'è chi canta e c'è chi mente. Allora, Bon Jovi, cari miei, Never Say Goodbye. A proposito di festival e sagre, ci siamo persi il Ruto Sound, vabbè, ci rifaremo a questo punto l'anno prossimo grazie al nostro amico di Reggiolo che sì, ci ha ricordato il periodo. Dopodiché, allora, a questo punto, zio Eddie, io ti suggerisco, vai, stai attento, stai attento, visto che sei in fase vacanziera da sagra o da festival o da celebrazione
1: tradizionale. Ho la sagra dentro, sì.
0: Con la sagra dentro. Cioè, io ti mando a Castrillo de Murcia,
1: sì,
0: in Spagna, a Castrillo de Murcia.
1: Sì, e cosa c'è?
0: E il colaccio. Il colaccio.
1: Colaccio. Cos'è il colaccio?
0: Sì, che non è la colazione.
1: Sì.
0: Il colaccio. Allora, praticamente ci sono degli uomini vestiti da diavoli, ok, sì, che terrorizzano la folla. Aspetta, fin qui uno dice, capirei, ce l'abbiamo anche noi dappertutto, no? Gli spiriti, gli oscuri, okay, e bla bla bla. E saltano letteralmente sopra dei neonati.
1: Ma dai!
0: Distesi su, distesi su dei materassi lungo la strada. È un rito per benedirli e proteggerli dagli spiriti maligni, oltre che dal fisioterapista.
1: Sì, ma, ho capito. Poveri neonati, cioè, pensa che classe di shock hanno. Cioè, vabbè.
0: Hanno collaudato la faccenda. Ne vuoi un altro? No, ne vuoi un altro?
1: Ho una domanda per te, però, fatta da un ascoltatore. Aspetta, ascolta, ascolta.
0: Sì.
2: Cioè, Jimmy, fammi capire, al Palio delle Rane, chi arriva ultimo finisce nel risotto?
0: Questo non lo so, spero di no, però a questo punto è così, era il Palio delle Rane, era quello della gara delle rane,
1: sì,
0: dove le persone spingono dei carretti dove sopra ci sono dei rospi delle rane vive, insomma, che sono i conduttori del carretto sospinto dall'essere umano, e gli uomini devono stare lì dietro in caso cada o salti giù la rana e rimetterla sul carretto. Pensa alla rana. Sa la rana che cosa? Ma sti che cazzo?
1: Ma perché? La rana pensa, perché?
0: Perché? Ma lasciatemi stuare. Even when the sun goes down, he will leave me by myself.

0: Radio Freccia.
1: Night shit. Superstar. Shift.
2: Allora, cari miei, questi erano i Muse all'interno della Top 20 di Radio Freccia. Allora, che ritrovate naturalmente sul sito se volete fare un giro, tanto è gratuito, andate a ribeccare le Top 20 se non ne sapete il titolo, volete delle curiosità, lì trovate tutto. 12.43, zio Eddie, allora io a questo punto ti esorterei, vista la tua propensione a voler cercare festival, cose tradizionali, di culturali, importanti, sagre, cibo, non cibo, bevande, non bevande, rutti e non rutti, c'è anche il mitico Kanamara Matsuri.
3: Prego.
2: Ok? Kanamara Matsuri.
3: Puoi fare lo spelling, per favore?
2: Kanamara Matsuri, nella prefettura di Kawasaki, Giappone.

0: Born to be Wild sarà la colonna sonora della mia serata, visto che andrò alla sagra della patata a Cunardo. Però Jimmy mi sta invitando ad andare a una sagra, credo giapponese, dalla modalità. Però non ho capito dove.
1: Kawasaki.
0: Ok, Kawasaki. Allora, intanto c'è una domanda su la prefettura di Kawasaki.
2: Sì. Ah, una domanda, ma il paese, la prefettura Kawasaki, ha preso il nome dalla moto o è la moto che ha preso il nome dalla prefettura?
1: Bene, proseguiamo.
0: Dai una risposta, noto, però.
1: Dov'è risposta questa? Vuoi dare, scusa?
0: Che prefettura è la Kawasaki?
1: È una zona, è una prefettura del Giappone, cioè...
0: Ok, e la sagra in che cosa consiste?
1: È un festival, il famoso e famosissimo e rispettabilissimo Festival del Fallo d'Acciaio. È una parata
0: molto interessante, ma...
1: scanzonata sì. E coloratissima, sì. Ecco, dove si portano in processione enormi, gigantesche, sì, sì, granitiche, sì, statue a forma di pene.
0: Oh,
1: per
0: bello.
1: Propiziare fertilità e salute sensuale.
0: Oh, bello, mi piace. Allora,
1: mi piace il Kanemaru Matsuri.
0: Secondo me ci va anche Lenny Kravitz, così a sensazione.
1: Sì, in moto ci va, su una Kawasaki, esatto. Se va bene.
0: Tanto è stato segnalato sul Monte Generoso a far funghi, Lenny Kravitz, volevo dirtelo.
1: A funghi?
0: Sì.
1: A fanfulla?
0: A fanfulla, a far funghi. Soprattutto io sì. ti lascio fare la quarta ora con un colore.
1: Abbiamo già finito.
0: Sì, che colore fai oggi?
1: Black,
0: bello.
1: Oggi c'è il viaggio nel mondo del nero utilizzato all'interno delle canzoni.
0: Però un messaggio buono per chiudere. Ascolta.
1: Sentiamo.
3: Sì, salve, buongiorno. Volevo manifestare tutto il mio disappunto sulla vostra conduzione. E non so, non ho trovato il numero di telefono per ufficio reclami. E quindi lo dico a voi, se gentilmente poi potete, ecco, trasferire questo messaggio a chi di dovere. Voi due siete due cialtroni, ecco, due cialtroni.
0: Oh, finalmente qualcuno che dice le cose come stanno.
1: Soprattutto no, però non dà novità. Detto questo, noi vi ringraziamo per lasciarci lo Zi Eddie ancora vagante per questo globo.
0: Domani torno domani e ti racconto la saga della patata, dai.
1: Mi raccomando, buona saga della patata, ci vediamo prestissimo.
0: A dopo, cioè per te a dopo. Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Qualche minuto prima delle ore 13, il nostro viaggio nel mondo del colore nero per quanto riguarda l'appuntamento di quest'oggi, di quest'estate di Radio Freccia. Direi che il nero non è lutto, è proprio energia compressa, prima di esplodere in un accordo distorto. Ebbene, il nero è il colore di cade, di chi cade, sì certo, assolutamente, ma è soprattutto il colore di chi decide di rialzarsi. Nel 1980, andiamo lì, eravamo tutti al buio perché Bon Scott se n'era andato. Il vuoto era decisamente immenso, pesante come una lapide, ma il rock non muore sottoterra. Allora, tra poco sentirete questi rintocchi, una campana a lutto che però suona a festa. Tre accordi, solo tre maledetti accordi, che spaccano il silenzio, il riff più monumentale della storia della musica. Signore e signori, direttamente dall'inferno, i più vicini che mai, gli AC/DC sono tornati dal buio. Questa è Back in Black.

0: Buona giornata ancora da Max Viggiani, ecco in sintesi le notizie più importanti di oggi su Radio Freccia. Un adolescente, forse di 14 anni, ha ucciso con la pistola del nonno sei tra insegnanti e studenti di una scuola della provincia di Nonthaburi, poco distante da Bangkok in Thailandia. Almeno 30 i feriti, di cui 9 gravi. In precedenza il giovane omicida, che si è suicidato con la stessa arma, ha assassinato i nonni. Un ragazzino di 16 anni di origine straniera, residente nel Comasco, accusato di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale e di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, è stato arrestato in provincia di Grosseto, dove era in vacanza. Sul suo profilo online trovati chiari riferimenti allo Stato Islamico e materiale di matrice jihadista, neonazista e antisemita. Cambiamo argomento, e alle porte un fine settimana di esodo per le partenze degli italiani che andranno in vacanza. Da oggi bollino rosso sulle autostrade, domani mattinata invece sarà nero con le prime ore della giornata in cui è previsto traffico davvero molto intenso. E andrà avanti almeno altri 10 giorni il caldo estremo sull'Italia, anche se sono in arrivo temporali soprattutto al nord, dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute. Oggi 26 saranno in massima allerta. Fine lo sport con gli europei di nuoto. Ginevra Taddeucci ha conquistato la medaglia, 20ª per l'Italia, di bronzo nella finale delle 3 km knockout sprint disputata nelle acque della Siena a Parigi. La nuotatrice azzurra si è piazzata al terzo posto dopo un assalto sfumato per pochi centesimi all'ungherese Bettina Fabian. È tutto il meteo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore ancora tanto caldo sull'Italia, prosegue l'ondata di calore anche nel weekend.

Avremo però qualche grado meno sulle regioni settentrionali per via di una maggiore variabilità che darà luogo anche a qualche acquazzone temporale già da questa mattina sui settori montuosi, Alpi e Prealpi, ma poi verso sera possibile anche in pianura. Qualche temporale anche sull'Appennino. Maggiori dettagli sull'app di 3D Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 13 e 12 questo venerdì 7 agosto all'interno della rubrica dedicata ai colori all'interno della musica. Abbandoniamo per un attimo il nero, perché tutti a venerare il nero di qui, il nero di là, poi la giacca di pelle, il lutto, la ribellione, rischia di diventare banale tutto ciò. Allora, se volete invece incontrare il vero diavolo del rock, dovete guardare dentro a un altro colore. C'è anche un altro colore, il blu. Dimenticate però la calma, dimenticate il cielo, il blu è il colore dei lividi, insomma. Basti andare nel 2005, no? Prendete Jack White, i White Stripes prendono questo colore, lo chiudono in un amplificatore a valvole e lo fanno saltare in aria con Blue Orchid, un'orchidea blu. Che cos'è? Non esiste in natura, in realtà è finta, è artificiale, è l'illusione di una purezza che è già marcita. Qui il blu non è tristezza, ma è paranoia pura.

Blue Orchid, The White Stripes, nel colore blu, insomma, questo colore che diventa un inganno, la relazione tossica che ti consuma i nervi. Allora facciamo però un passo indietro, perché non è nato decisamente dal nulla il brivido elettrico dal blu. Se scavi sotto il riff acido di White, degli White Stripes, ma infatti nella fattispecie di Jack White, trovi un blu molto più antico, molto più profondo. Un blu che 30 anni prima aveva già infettato l'anima di un ben noto Bob Dylan. 1975, Dylan è davvero a pezzi, suo matrimonio è un cumulo di macerie. Allora lui cosa fa? Non si veste di certo di nero, si perde nel blu. Tangled up in blue, aggrovigliato, intrappolato, soffocato dal blu. Un viaggio davvero molto polveroso, lungo le autostrade americane, dove ogni ricordo, ogni donna e ogni treno perso hanno lo stesso identico sapore di un blues infinito, un blu che ti si incolla addosso come l'umidità della notte, e ti toglie il fiato, è proprio come andare alla deriva, è un'ossessione che ti scappa di chi scappa da se stesso, ma poi ritrova sempre la stessa ferita, insomma. Capite come sia lunga, no? Questa linea di sangue del rock, è una sorta di cerchio perfetto. C'è Dylan che affoga dentro quel colore, immobile, aggrovigliato nei suoi ricordi, e poi arrivano i White Stripes che prendono lo stesso annegamento e lo trasformano in una scossa elettrica da 10.000 volt. Quindi, insomma, ecco come in realtà si può passare da un colore all'altro, un po' il tentativo che sto cercando di portare in questi stati per diversificare, per buttarsi all'interno dei colori. E allora andiamo così ad annegare anche noi nei dolori dello stesso Bob Dylan con Tangled Up in Blue.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: quanti. Capo! Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Radio Freccia.
3: E ce lo so, ce lo so. 13:29, allora.

Proseguiamo il nostro viaggio all'interno invece del prisma multicolor del rock, altro che, perché basta con il nero, basta con le ombre. Il rock diciamo che ha smesso da molto tempo di nascondersi nel buio dei club underground, non solo, insomma, ecco, il rock è un prisma che fondamentalmente esplode a contatto poi con la realtà. E stasera voglio parlarvi di due colori che sulla stasera, poi a pranzo siamo a pranzo, sulla carta non c'entrano un bel niente con la rabbia e le chitarre distorte di cui abbiamo parlato prima, ma hanno ridefinito la nostra sensibilità in realtà, ovvero il rosa e il giallo. Parliamo del rosa, ve la ricordate questa, no? Allora scordatevi la delicatezza delle canzoncine pop, naturalmente. Parlo del Pink degli Aerosmith, anno 1997. Steven Tyler prende quel colore, lo trasforma in un inno alla carne, al desiderio, alla passione, all'ossessione pura. Pink, it's my new obsession.

L'ho proprio trasformato in un inno sfacciato che sa di rossetto sbavato nei camerini, di lenzuola stropicciate. Insomma, è il glam rock più carnale, dai, più scandaloso, guidato dalle chitarre funk metal e armoniche incendiarie, con Joe Perry come sempre in questi trasformismi. Va bene, un ritmo elettrico che ti morde le labbra, ti scuote lo stomaco, ti trascina a fare festa e

senza però chiedere il permesso. Allora, tre anni dopo, dicevamo, il rosa e il giallo. Ecco, all'alba del nuovo millennio invece c'è una ennesima trasformazione. A molti non piacciono, a molti invece fanno impazzire. Vabbè, sono i Coldplay, rovesciano completamente la prospettiva con il giallo di Yellow. Ma scordatevi però il sole caldo della California, qui il giallo diventa davvero una ferita aperta nel cielo di notte, una malinconia liquida, un amore così devastante davvero di fare male. Si mettono a nudo, è il rock che si toglie la maschera della spavalderia, si mette a nudo davvero tremante sotto la pioggia battente di una Londra, dilatando le chitarre in un brivido direi decisamente atmosferico. Allora, il contrasto nasce proprio qui, gli Aerosmith che usano il rosa per aggredire la vita e goderne ogni singola goccia, e mentre i Coldplay usano il giallo per arrendersi invece a questo amore, lasciarsi consumare. Il rosa è l'eccesso del corpo, diciamo, in questo confronto, il giallo invece è l'infinito dell'anima. I due colori opposti, incendiati dalla stessa identica urgenza rock, urlare al mondo che siamo disperatamente e magnificamente vivi.

Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio Freccia.
2: Occhio. 13:45, penultimo passaggio, diciamo, nel nostro viaggio dei colori. A proposito del mondo del rock e non solo, in realtà le varie mescolanze, perché oggi pomeriggio andiamo a confronto anche in un viaggio lisergico di una camera bianca e l'urlo universale che ha unito le razze su un ritmo pop rock micidiale. Da una parte i Cream e dall'altra, che non lo sentiamo mai, senza ragione dalla nostra parte, Michael Jackson. 1968, dunque partiamo subito con White Room, dove i Cream salgono sul palco e ridefiniscono l'hard rock e la psichedelia.

Ebbene, non c'è luce e non c'è purezza in quella stanza bianca. Le pareti bianche di Eric Clapton e Jack Bruce sono fatte di isolamento, alienazione, treni persi nella nebbia di una stazione deserta. Beh, insomma, il bianco qui è il colore del vuoto mentale, in buona sostanza, della solitudine suburbana dove i tendaggi neri lasciano fuori il sole. È un bianco decisamente accecante che fa male agli occhi, ecco, spinto dal pianto disperato di questa chitarra con il wah-wah che urla tutta l'angoscia di una generazione che sta perdendo i propri sogni nel vuoto del disincanto. Poi facciamo un salto in avanti, come dicevamo, nel 1991, e arriva lui, il re del pop, ma lo fa ancora con il riff rock più potente e universale degli anni 90, Black or White. Michael Jackson prende il bianco e il nero, li mescia, li scaraventa sul tavolo del dibattito globale, perché questa è la sua potenza. Qui i colori non sono di certo isolamento, sono identità, sono uguaglianza, sono una bomba che esplode contro il razzismo. Non importa se sei bianco o nero. Allora cosa fa? Si fa accompagnare dalla chitarra di un nostro beniamino che amiamo tantissimo, fulminante, ovvero Slash. Michael non si chiude in una stanza a soffrire, scende in strada, balla sulle macerie dei pregiudizi e usa il rock come un ariete per sfondare i muri dell'intolleranza. Quindi il contrasto nei crimini bianco e questa prigione interiore, il silenzio assordante di chi si sente solo al mondo, mentre il Michael Jackson, il bianco e il nero diventano un'arma di liberazione di massa, un ritmo che ti costringe a muoverti e a pensare. E allora, Black or White, e ci risentiamo domani.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 4, le 4, le 14. Che inizio! Non ho aperto il microfono, ho annunciato l'orario, era sbagliato, sono le 2. Direte, Cecil, ma che succede? È il caldo che mi dà la testa, lo rifacciamo. Sono le 14, le 2 in punto. Hello Rockers and welcome, inizio in questo momento un nuovo appuntamento di Electric Ladyland Summer Edition in diretta dal Tourmaline di Lipari con la vostra Cecil B, ma soprattutto con una bellissima notizia, perché cari Rockers, i Megadeth tornano in Italia il 6 aprile del 2027 all'Unipol Forum di Assago. Cosa state aspettando? Andate subito su Viva Ticket per acquistare il vostro biglietto. Radio Freccia è la radio dei Megadeth.

Benvenuti qui in Electric Ladyland. Abbiamo appena ascoltato Knocking on Heaven's Door nella versione di Guns N' Roses per dare la giusta carica all'apertura delle nostre tre ore insieme. Welcome everybody, benvenuti in questo venerdì 7 di agosto, ancora in diretta dal Tourmaline di Lipari, perché la nostra trasferta estiva è appena incominciata. Io sarò qua ancora domani e dopodomani, fino a domenica incluso, sempre dalle 14 fino alle 17, per poi lasciare spazio ad Ambra Marie che vi accompagnerà fino al 23 di agosto. Siamo nel giusto mood, siamo secondo me anche pronti per alternare la carica e la calma, un po' per confonderci. Perché già col caldo forse non siamo confusi abbastanza.

0: Radio Freccia.
1: Sì? Ah, ma sono già le 14:14 minuti, ore e minuti coincidenti significano che avete le energie a vostro favore per esprimere un desiderio, quello che volete vedere realizzato davanti ai vostri occhi nel breve o nel lungo periodo, nel senso che alla fine si può trattare di entrambe le opzioni, cioè magari è una cosa che potrebbe accadere oggi potenzialmente in maniera agile ma che sperate possa accadere in maniera ancora più veloce, o dall'altra parte delle cose un pochino più impegnative che con la spinta energetica di questo momento magari diventeranno più risolvibili, più vicine, magari rimarranno lì e ancora dovrete lavorarci su prima di ottenere un risultato, e va bene così, è vero, ogni tanto è bello che le cose belle avvengano così velocemente per caso, però delle volte che soddisfazione arrivarci dopo un lungo viaggio.

credo che questa sia una delle canzoni più poetiche, emotive, emozionali dei Depeche Mode. Io veramente nutro un grande rispetto nei confronti proprio di questo testo, Home, e anche di questa melancholic joy, no? Questa gioia un po' melanconica, un po' improntata sulla malinconia dei tramonti. 14 e 18 minuti. A proposito di malinconia di tramonti, noi qua di tramonti non ne facciamo vedere perché sono solo le 14 e 18, quindi il sole è alto sopra di noi. Però se ci volete seguire in radiovisione e seguirci non solo mentre siete in macchina, ma anche mentre siete a casa, sul vostro divano, mentre siete in palestra, in qualsiasi luogo in cui ci sia la possibilità di mettere sul 258 del digitale terrestre, sul 738 di Sky, fatelo. Perché? Perché c'è la musica, perché ci sono i video delle vostre canzoni preferite, perché potete buttare un occhio all'interno dei nostri studi e soprattutto vedere le nostre brutte brutte facce. Fra pochissimo il ritorno degli U2 dalla nostra top 20. Ora Kings of Leon, questa è Walls.

0: sia hummus no a chiedessi qualcosa con ceci.
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
2: Prova anche tu il sapore unico di Hummus Noah e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Hummus Noah, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
4: Radio Freccia.
5: 14:29 con la vostra Cecilia Microfono che vi accompagna fino alle 17 di questo venerdì 7 di agosto. Spero stiate bene, spero che stiate passando un bel pomeriggio d'estate, magari anche un preludio a un lungo weekend o all'inizio delle ferie. Magari questo è l'ultimo venerdì in cui lavorate, dove state un po' trascinando la stancamente, vi state trascinando stancamente o la stancamente verso appunto quelle che saranno le meritate ferie, il meritato riposo al mare, in montagna, dove vorrete, anche a casa vostra, perché oltretutto un sacco di persone quest'anno stanno decidendo, anche per il caldo, di rimanere a casa, di valorizzare magari i luoghi che normalmente trascuri perché dici tanto ce li ho davanti, ci vado sempre, invece magari per questioni di risparmio, chi per non mettere in stress i propri animali, perché sanno che un determinato tipo di temperatura può essere anche di difficile gestione per loro, sta decidendo di valorizzare quello che ha dentro e fuori casa. Nel frattempo, per dare il giusto ritmo a questo venerdì, ci sono Blur, questa è Crazy Beat.

I Blur con Crazy Beat alle 14:33 minuti, sempre qui in Electric Ladyland in questo venerdì 7 di agosto, come sempre in radiovisione. Come sempre vi invito a scaricare la nostra app, quella di RTL 102.5 Play, che vi permette di scaricare l'app. No, scusate, vi stava venendo... Oh, starnuto in diretta, scusatevi tanto, è l'aria condizionata, così sapete che non è niente di registrato, scusate che ridere, vabbè, fa parte dell'essere un'imbranata. Dicevo, scaricate la nostra app di RTL 105 Play, che è gratuita e vi permette di continuare ad ascoltare Freccia e di ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Vabbè, dai, adesso, visto che mi è venuto questo starnuto in diretta, ditemi se vi è mai capitato di avere attacco di tosse, starnuti, singhiozzo nei momenti proprio meno indicati per la sopravvivenza umana nella vita di tutti i giorni?

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 14:41 minuti, sempre con la vostra Cecil B che vi accompagna fino alle 17 di questo venerdì 7 di agosto. E guarda caso abbiamo scelto una canzone che funziona benissimo in questa giornata. In realtà funziona sempre, perché è una canzone presa bene, perché forse è una delle più conosciute, commerciali, anche un po' più pop della carriera dei Cure, ma perché ti dà anche un velo di speranza. Se la settimana ti sta addosso come il nero della pece, a un certo punto arriva il venerdì a ricordarti che ci si può ancora innamorare. Friday, I'm in love.

It's Friday, I'm in love, Cure, alle 14:45 minuti con la vostra Cecil B che vi accompagna fino alle 17. Buon venerdì, buon 7 di agosto e soprattutto un abbraccio a una persona che mi ha mandato un messaggio un po' malinconico che riguarda i grandi cambiamenti della vita. Ricordati sempre che anche nei momenti più difficili, anche quando ti sembra che il cambiamento tu lo stia subendo, non lo stia scegliendo, è in realtà perché la vita alle volte è più scaltra di noi, riesce a vedere le cose in anticipo, riesce a farci cambiare direzione quando siamo un po' accecati, perché magari stiamo guidando con il sole in fronte, che è bello, ma non sempre utile.

0: love.
1: Radio Freccia.
2: Sono le 14:51 minuti e siamo arrivati alla fine di questa nostra prima ora insieme in questo venerdì 7 di agosto, un caldo, caldissimo venerdì, ma che possa essere per molti di voi magari un venerdì non altrettanto pesante, magari un venerdì di chiusura, un venerdì di apertura, un venerdì normalissimo, un venerdì dove alle 3 avete finito di lavorare o dove magari iniziate il turno, qualsiasi sia la vostra condizione, sappiate che qui troverete sempre qualcuno pronto ad ascoltarvi, qualcuno pronto a farvi ascoltare la vostra musica preferita. C'è Lorenzo che prima ha mandato un messaggio dicendo che meraviglia, solo qui su Radio Freccia può succedere lo starnuto in diretta. No, in realtà può succedere da qualsiasi parte, il problema è che lo starnuto in diretta è un qualcosa che capita una volta l'anno e quando capita te lo ricordi per il resto poi della diretta, pensi ho rovinato tutto il programma, nessuno mi ascolterà più. C'è chi mi scrive: ciao Cecile, io ho un ricordo ben chiaro di quella volta che mi venne un colpo di tosse al cinema. Ero andata con un ragazzo che allora frequentavo e che poi dopo quell'appuntamento piano piano si è allontanato da me. Il problema è stato che mentre stavamo guardando il film e mangiando un popcorn, qualcosa mi si incastrò nella gola. All'inizio pensai di poterla gestire fino a che a un certo punto mi venne quasi un senso di nausea e i colpi di tosse si trasformarono in conati. Ma scusa, a quel punto voglio uscire dalla sala. Immagino che tu sia uscito a quel punto dalla sala e dici vabbè, è andata come è andata. Certo che anche lui, mamma mia, adesso capisco il momento di panico, magari stai vedendo, non so, l'Odissea di Nolan e inizi a tossire così, tutti che si girano, tutti che ti guardano, tu che muori dall'imbarazzo, più pensi di non dover tossire, più ti viene da tossire, più senti la gola che gratta, il conato di vomito. Però nonostante il momento di imbarazzo ci si può fare anche una risata, cioè nel senso, è successo niente, esci dalla sala. Se questo ti vuole più vedere perché hai tirato i colpi di tosse, perché oltretutto magari ti era andata di traverso la parte un po' dura che gratta del popcorn, meglio così, figlia mia. Che noia le persone pesanti, già la vita lo è. Se in più non ne fai passare mezza, ma dove vuoi andare esattamente?

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: In collaborazione con Art Bonus. Per scoprire come si può aiutare a salvare il patrimonio culturale in Italia, informati su artbonus.gov.it.
0: Radio Freccia.
3: Sono le 3 in punto, it's 3 o'clock, hello rockers and welcome. Inizia in questo momento la seconda ora insieme di Electric Ladyland, lo show di cui non avevate bisogno, ma questo c'è, questo vi tenete perché in fin dei conti è questo che vi meritate. Quindi meditate, gente, meditate. Io mi chiamo B, Cecil B, e come sempre vado verso le 17 traghettandovi tra le band che più amo, tra le band che più amate. Adesso ho visto che abbiamo un tris di band made in the UK che secondo me soddisferanno tutti i gusti. Partiamo con quella band di cui stiamo aspettando il grande annuncio di questo benedetto ritorno in Italia, gli Oasis.

qua gli Oasis con Whatever alle 15:07 minuti ad aprire così questa nostra seconda ora insieme di Electric Ladyland con la vostra Cecile, che sono io e che vi ricordo insomma avere un numero di telefono personale a cui potete scrivermi sempre, proprio il mio, scherzo, no, è quello della radio, cioè in queste ore è mio, però poi diventa dei miei colleghi, delle mie colleghe, che non si trovano tutti in quel di Lipari, perché io mi trovo al Tourmaline di Lipari da ormai quasi 2 settimane, sarò qua fino a dopodomani, mentre gli altri sono un po' tra Roma, Milano e la Calabria. Comunque il numero è il seguente: 366-663-4466, valido per SMS, WhatsApp, messaggi vocali, foto, video e tutto quello che vi passa per la testa. Vi ho detto che abbiamo un trittico di band britanniche, siamo partiti con gli Oasis, fra poco gli Editors, ora la voce di Skin, Nothing But.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 15:14 minuti, abbiamo appena ascoltato l'ultimo singolo degli Editors, The Rush, che è uscito assieme all'annuncio di un ritorno discografico della band, perché uscirà il loro 8° album in studio, Surface Echo and Sound, previsto per il prossimo 30 ottobre 2026. Lavoro che arriva nemmeno a grande distanza dall'ultimo lavoro del frontman della band, che proprio lo scorso anno aveva pubblicato There Is Nothing in the Dark, There Isn't There in the Light, il suo primo album solista, che venne a raccontare ai nostri microfoni proprio in occasione della sua uscita, e ci disse: avevo bisogno di fare della musica che raccontasse qualcosa di me in una fase specifica della mia età, e non potevo aspettare di farlo con gli Editors. Probabilmente però, uscito il disco, quella fame di musica non si è fermata e siamo pronti per qualcosa di nuovo.

Sammy Sonic con Closing Time alle 15:19 minuti qui sulle frequenze di Radio Freccia con la vostra Cecil B, che sono io. Vi ricordate quando facevamo le sigle brutte? È stato un bel periodo, sì, quello dove si cantavano delle sigle brutte, perché questo programma magari non ha proprio una sigla preimpostata, siccome diciamo no alle IAI, vogliamo ancora i canti stonati. C'era uno che mi mandava tutti i giorni: Cecil B, Cecil B, hai rotto le balle, Cecil B. Era meraviglioso, mi sentivo parte di una grande community. 15:19 minuti, fra pochissimo il ritorno dei Rolling Stones. Un saluto a Mick Jagger. Hi Mick Jagger, I'm in Lipari, you may be in Stromboli, let's meet. Ci provo ogni giorno ma non ho ancora avuto risposta. Ora Dermot Kennedy.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.

0: Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Radio Freccia.
2: Sono le 15:28 minuti, sempre con la vostra Cecil B al microfono che vi accompagna fino alle 17. Buon venerdì, happy Friday, it's Friday, we are in love. E anche se non fossimo innamorati in questo venerdì, va bene uguale. Nessuna pretesa nei confronti del nostro cuore che galoppi libero o che si faccia abbindolare da dei sentimenti passeggeri estivi che vanno benissimo. Lasciatevi abbindolare nel caso abbiate voglia di farlo, oppure chiudetevi in voi stessi nel caso sia un momento in cui il vostro cuore ha bisogno di protezione. L'importante è sentire in lontananza una bella canzone, magari che arriva dalla fine degli anni 90, che sembra esattamente, senti, parlare con te, dirti che alla fine tutto andrà bene, che le delusioni cocenti a un certo punto smettono di esserlo, che i dolori si trasformano in lezioni e ti rendono davvero un pochino più saggio, e che la felicità può durare poco, tantissimo, per sempre, ma può durare. Vivi nel qui ora, vivi nel momento, e potrai dire a te stesso: well, I'm a lucky man.

Dal loro album Urban Hymns del 1997, questa è Lucky Man, i Verve, canzone che Richard Ashcroft scrisse ispirato dalla sua relazione con sua moglie. Disse, bisogna ricordarsi anche ad esempio nei grandi amori che ci sono delle fasi come quella iniziale, no? Dove ti senti come davanti al balletto un po' sensuale che fa un pavone davanti alla pavonessa aprendo la coda, dove tutto sembra colori, sgargianti e felicità. Se tu ti ricordi di quel momento, puoi dire a te stesso che sono un uomo fortunato, una donna fortunata. È sempre il concetto del vivere nel qui e ora. 15:34 minuti, siete all'ascolto di Radio Freccia in Electric Ladyland con Cecil B. E fra poco, cambiando decisamente genere, troviamo i Green Day con I'm Never Gonna R.I.P. Ora i Cooks. Ula!

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 15 e 40 minuti in questo momento preciso. Volevo mandare un grazie, un abbraccio a un ascoltatore o ascoltatrice, non si è firmato, slash firmata, che so essere, come dire, nel mondo della radio a livello amatoriale, in una piccola radio locale, che saluto e che abbraccio, ma soprattutto grazie per le belle parole. Anzi, se mi scrivevi il nome della radio locale, la salutavamo in diretta. Si fa fra sorelle maggiori, sorelle minori, è giusto così. Comunque, in bocca al lupo per tutto e un abbraccio a tutte le persone che stanno inseguendo un sogno e che lo fanno sempre con quell'entusiasmo nel cuore che vi auguro di non perdere mai, neanche un momento.

Jimi Hendrix con Red House alle 15:44 minuti, sempre con la vostra Cecil B che vi accompagna fino alle 17. Allora, fra pochissimo ci saranno i Big Track con Collided dalla nostra Top 20. Ora invece un brano a cui sono molto molto affezionata. Facciamo un saltino indietro nel tempo, fa impressione dirlo, ma precisamente a 20 anni fa, perché veniva pubblicato proprio nel 2006 il secondo album in studio dei Killers, ovvero Sam's Town, al cui interno si trova, per quanto mi riguarda, una delle canzoni più belle della loro discografia. Tutto perfetto in questa canzone, dal video al testo, al concetto di gioventù unita a quella un po' di ingenuità, al fatto che delle volte perdi la testa ma è la persona sbagliata e poi a pagare sei tu, ed è giusto così, sempre per quello che dicevamo poco.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 15 e 51 minuti e siamo arrivati alla fine della nostra seconda ora insieme, perché sono tre quelle che compongono questo programma, fino alle 17 con Cecil B, con la vostra Cecil B, nel bene e nel male, ma soprattutto nel bere e nel mare, che va bene bere tanta acqua o l'aperitivo o il caffè che spezza il pomeriggio. Bello, che momento, che rito quello del caffè. Retorica può darsi, ma comunque io lo dirò sempre, cioè per me il caffè è quel momento che io mi prendo e dico adesso io posso stare seduta al bar altre 6 ore perché sto bevendo il caffè. Sapete quante volte arriva il cameriere e mi porta via la tazzina e faccio No, ce n'è ancora un po'. Io mi lascio sempre tipo morzillo da crianza, che non è quella roba che lasci da parte per educazione, me la lascio a me stessa, quella sorta di avanzo di caffè che è un dito, due, che poi si raffredda e bevi sorseggiandolo manco fosse un grappino. Visto che nella vita, nel momento in cui sono diventata un'adulta, le mie papille gustative non hanno sviluppato quella fase, quella parte, quelle funzioni che ti permettono di apprezzare ad esempio la grappa, lo so, cioè io ammiro tantissimo i miei amici quando fanno barricata, e io ogni volta che l'assaggio faccio come quando da bambina ti facevano con le labbra, ti facevano bagnare le labbra con il vino, oh mio Dio. E allora il mio momento per sorseggiare l'infinito del no, me ne frega, ok, l'ho detto, è il caffè, che deve essere comunque espresso con un po' di latte nel caso sia troppo amaro. Non è che sto parlando dei beveroni che bevono quelli a stelle strisce tutto allungato che lasci lì tutta la giornata, può piacere anche quello, ma non è il mio caso. Quindi stai lì ricordandoti anche che i bar sono tra i luoghi più belli, ok, e importanti che la nostra società umana ha deciso di inserire nella nostra vita. Se non ci fossero i bar, io un sacco di posti li avrei apprezzati meno. Il bar porta vita. Se tu vai in un posto dove c'è poco da fare ma c'è un bel bar, ha tutto un altro sapore: il luogo, la gente, il tempo che passa, l'amore.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
0: Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento. Radio Freccia.
2: Sono le 4 in punto, it's 4 o'clock. Hello rockers and welcome. Inizia in questo momento la terza e ultima ora insieme di Electric Ladyland con moi, la vostra Cécile B, che sono io. C'est moi. Oui, je suis vraiment contente d'être là. Sono molto contenta di essere qua in diretta dal Tourmaline di Lipari ancora per oggi, domani e dopodomani, perché poi la mia fase di Summer Edition di Electric Ladyland volgerà al termine, ahimè. Però non disperatevi, perché dal Tourmaline di Lipari continueranno a trasmettere il buon Nobo di Ambra Marie dal 10 di agosto fino al 23, quindi l'estate continua a esserci. Nel frattempo vi ricordo una cosa importantissima: i Megadeth tornano in Italia il 6 aprile 2027 all'Unipol Forum di Assago. Cosa state aspettando? Acquistate subito il vostro biglietto su Viva Ticket.

0: E vogliamo invece parlare del tirar su col cucchiaino piano piano la schiumetta che rimane alla fine del cappuccino?
1: Manu, grazie. Questa è un'altra delle cose meravigliose che uno può fare quando si siede al bar e ordina non il caffè ma il cappuccino. Bellissimo. La schiumetta e il cappuccino è l'ultima cosa che devi lasciare nella tazza. Sono d'accordo. Ma che bello, abbiamo aperto la questione riti da fare al bar lentissimi dove nessuno vi deve disturbare, come ad esempio quando tiri su col cucchiaino la schiumetta del cappuccino. I titoli di queste rubriche sono sempre molto lunghi e articolati, ma perché non vogliamo lasciare, ok, un'idea di non specificità delle tematiche importanti trattate in queste rubriche. Arrivano i Turnstile nel frattempo, questa è Never Enough.

0: back. Give me a call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Sono le 16:12 minuti. Hi Mark, welcome back to Italy. Ben ritornati, ben ritrovati tutti voi che siete all'ascolto di Radio Freccia, quelli che magari tornano in Italia per l'estate o quelli che la stanno scoprendo per la prima volta proprio grazie alle vacanze, grazie al caldo dell'estate che ci permette di andare in posti dove ci sono grandi fonti di acqua tipo il mare, che a me manca sempre tutto l'anno ma che per fortuna d'estate riempie tanti degli spazi della mia mente. Allora, la canzone che sta per arrivare per tutti i millennials alla ascolto, stata grande inno e anche grande fonte di ispirazione per quelli che erano i momenti di filosofia dei primi anni dei social network, dove tutti ci mettavamo lì, no? A dire che cosa posso dire che mi renda molto interessante. Ok, ci siamo? Yeah, you bleed just to know you're alive. E poi la mandavi così, dice, alla facciazza dei Goo Goo Dolls. Questa canzone era mia.

Goo Goo Dolls con Iris alle 16:18 minuti. Siete all'ascolto di Electric Ladyland e saluto le persone che oggi stanno mandando dei bellissimi messaggi che arrivano da momenti diversi della mia vita, anche i vecchi vicini di casa. Ciao Ste, buon viaggio! E buon viaggio a tutti quelli che magari scelgono di avere Radio Freccia come compagna, come accompagnamento, come sottofondo, come colonna sonora. Secondo me questa è la migliore delle definizioni. Una colonna sonora che scandisce tutti i passaggi fra l'inizio della giornata, il pomeriggio, il momento un po' più delicato dell'abbiocco post pranzo, e poi la ripresa verso l'aperitivo, la pennica o magari le ferie o magari semplicemente verso una persona che vi è mancata per tutte le ore precedenti.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99€ e torre di apprendimento a 39,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Radio Freccia.
7: Sono le 16:27 minuti, sempre con la vostra Cecilia, microfono che vi accompagna fino alle 17 di questo venerdì. Un sacco di sette che ricorrono, venerdì 7 agosto, 16:27, e soprattutto un orario che ci traghetta verso la morbidezza del pomeriggio. Dai, le 17 vuol dire che il grosso è già passato, vuol dire che la vostra giornata, nella peggiore delle ipotesi, per quanto riguarda soprattutto il lavoro, nella media di un orario lavorativo classico, è più o meno arrivata alla sua conclusione. Se invece lavorate nell'hospitality, tra ristoranti, hotel, ovviamente magari avete dei turni diversi, sappiate che in qualsiasi momento della vostra vita lavorativa, personale, vi troviate, su Freccia troverete sempre una voce che vi racconterà una storia, sempre dal vivo, come prima, con starnutito praticamente sopra questo povero microfono. Se avessi potuto cancellare quel momento l'avrei fatto, ma questo è il cosiddetto bello della diretta.

I Genesis, quelli di Follow You, Follow Me, alle 16:31 minuti qui sulle frequenze di Radio Freccia, sempre con la vostra Cecil B che vi accompagna fino alle 17. Ancora una mezz'oretta a passare gli uni accanto agli altri, non esattamente vicinissimi come quando prendete i mezzi nell'ora di punta, i mezzi pubblici tipo l'autobus la mattina. Quello è un bellissimo ricordo dei miei anni del liceo, dove vedevo l'autobus arrivare e dicevo: dai, questo è pieno. Aspetto il prossimo, che sicuramente avrà meno gente, arrivava quello successivo che era straripante, e allora mi infilavo con la cartella davanti, le ginocchia che fluttuavano, i piedi che non toccavano a terra, e dicevo: vabbè, dai, comunque potevo essere più scomoda, potevo non essere entrata.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 € al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it. Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 16:39 minuti, sempre quella vostra Cecil B a microfono che vi accompagna fino alle 17. Buon venerdì, buon 7 di agosto, buon inizio d'estate, quella vera, quella anche che vi porta a essere un pochino più indulgenti con la vostra pelle, anche se siete un po' più appiccicosi ogni tanto. Ti viene anche da sudare e da dire: mi tolgo la maglietta, mi faccio un tuffo, va bene tutto. D'inverno no, d'inverno siamo un po' più freddi e più contagiosi in quella freddezza. Invece il caldo estivo ci rende più indulgenti, non solo con la nostra pelle, ma in generale con lo sguardo che puoi rivolgere verso quello che sta lì accanto a te, che sia una persona, che sia appunto una sdraio su cui appoggiarti o un gatto da salutare. Quanti gatti sto salutando qui a Lipari? Non lo so. Li saluto, mi avvicino, permetto loro ovviamente di scrutarmi in lontananza con il loro sguardo sprezzante, e se poi mi concedono addirittura di avvicinare la mia mano, li accarezzo e torno a casa con un briciolo di felicità in più. Ho detto freddo e contagioso prima, non a caso, perché ci sono i bush, questa è Cold Contagious.

Allora, se posso consigliarvi così un set live dei Bush, vi consiglio di andare a cercare il live di Woodstock 99, dove suonarono Glycerin, Swallowed and Little Things, una dietro l'altra, con Gavin Rossdale, che ai tempi, non so come dire, cioè, era perfetto, la perfezione, una voce incredibile. Vabbè, a parte fisicamente, erano anche gli anni dove lui e Gwen Stefani dominavano il mondo, cioè la coppia più figa di sempre. Cioè, peccato che poi, come al solito, Gavin, non è che tu ti sia comportato benissimo, ma non è di questo che stiamo parlando. Quell'esibizione lì del 99 rimane secondo me una delle più belle della storia dei Bush, toccante, potente, straordinaria, con una presenza scenica incredibile.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 16:53 minuti, mi sto concedendo il rito del caffè, il caffè freddo, quello shakerato con ghiaccio ma senza zucchero, perché il caffè va bevuto amaro, come la vita per quanto mi riguarda. Ognuno poi decide come berlo questo caffè, però volevo condividerlo con voi questo momento, ringraziandovi anche oggi per essere stati con me, per essere stati in mia compagnia qui sulle indomite frequenze di Radio Freccia, che rimarranno tali, speriamo, da ora fino alla fine dei tempi della radio, che non ci sarà mai, quindi indomite forever and ever, per sempre, come quando facevi cos'era l'analisi di funzione che poi ti andava più infinito. Vabbè, ma perché tiro fuori la matematica, che non sarà mai il mio mestiere, non lo è mai stato? Cioè, nelle materie scientifiche sono riuscita a guadagnare i peggiori voti della mia carriera scolastica, ricordo uno straordinario dal 2 al 3 in fisica, un 3 meno meno in trigonometria. Riuscivo veramente a superare me stessa e oltretutto, così chiudiamo con questa immagine le nostre tre ore insieme. Vi capitava mai? Finita la verifica, ok? Pensatevi a scuola, verifica di matematica, qualsiasi percorso di studio voi abbiate fatto, cioè l'avete almeno fatta una volta la verifica di matematica, finite e dite a voi stessi: beh, sai che c'è? Cioè, secondo me oggi hai fatto veramente un ottimo lavoro, cioè davvero? Cioè, non è possibile che almeno la sufficienza tu non l'abbia presa. Ok, vedevi i bravi della classe, le brave della classe che erano lì, che parlavano fra di loro nel panico. Oh mio Dio, no, oddio, non saprei, cioè forse hai ragione tu, oh mio Dio, che si disperavano, oddio, il risultato era sbagliato. Io andavo sicura di me stessa, facevo: che c'è ragazze, di cosa state parlando? No, è che siamo un po' così in discussione sul risultato del secondo problema, no? Perché a lei è venuta 4,5, no, di risultato, a me è venuto 4,6, e io, cioè, in quel momento capivo che la mia vita era uno scherzo, che era andato tutto malissimo, perché il mio risultato non era 4,5, 4,6, il mio risultato era stato frigorifero. Cioè, quindi, ok, anche io questo giro non arriverà alla sufficienza, imparerò prima o poi a volare e ad andare via verso altri lidi. Signore e signore, è stato un piacere anche oggi, ci risentiamo domani a partire dalle 14 e chiudiamo con i Foo Fighters.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
4: Radio Freccia.
5: E sono le 17 in punto, bentrovati amici, buon pomeriggio, state ascoltando Radio Freccia, naturalmente io sono Gianni Roiatti e questa è Note di Stile. Note di Stile che in queste settimane estive è stata con voi ogni giorno della settimana dalle 17 alle 18, da lunedì invece ripartirà Terra di Nessuno e Note di Stile, come da tradizione, tornerà al suo posto il sabato e la domenica dalle 17 alle 18. Dopo questo spiegone, amici, voi lo sapete che cos'è il peana, un peana? Allora, nell'antica Grecia, la Grecia classica, era un canto che si faceva nei momenti di massima esaltazione per festeggiare una vittoria. Allora io dico, oggi è venerdì e secondo me noi un peana rock per festeggiare la fine della settimana, chi più chi meno ce la siamo lasciata alle spalle tutti. Allora io c'ho il pezzo perfetto, è un pezzo del 1972 che va benissimo perché non racconta una storia, non ha un testo, c'è solo un ehi ripetuto a metà tra il coro da stadio e un meraviglioso urlo liberatorio. Ci lasciamo alle spalle tutto. Momento per un aperitivo, momento per una cena, momento per stare con gli amici, anche relax al giardino. Sentite che pezzo, se non è perfetto per scaricarsi ed entrare nel venerdì. Gary Glitter, Rock and Roll Part 2.

Gary Glitter Rock and Roll Part 2, una canzone che nella sua apparente semplicità in realtà ci racconta una storia interessante. Siamo nel 1972 e rock usciva da una stagione impareggiabile. Ragazzi, nella seconda metà degli anni 60 sembra che delle divinità si mettano a fare rock: Beatles, Jimi Hendrix, Janis Joplin, i Doors. Era un rock altissimo, fatto di sperimentazione ma anche intriso di letteratura, di poesia, anche di impegno politico. Poi c'era un correre disperato verso la più alta possibilità di contaminare i generi, metterci dentro il jazz, il progressive, la musica classica. Bello, bellissimo, meraviglioso, ripeto, una stagione che non sarà mai più eguagliata, però si entra negli anni 70 un po' con un senso di saturazione, forse. Vi faccio un esempio. Avete presente, andiamo a mangiare in un ristorante stellato, ci servono delle pietanze deliziose, sofisticate, impiattate in maniera incredibile. Quante volte succede poi che torni a casa e hai voglia di farti un aglio olio e peperoncino? Non voglio essere prosaico, però forse il rock aveva voglia di scrollarsi di dosso tutta questa concettualità, questo impegno. E così negli anni 70, anche con questo pezzo, parte un filone che poi diventerà il glam rock, diventerà il punk, diventerà la disco music. Cioè musica per liberare l'energia, musica per esprimersi, non necessariamente così impegnata. Ci ascoltiamo i Coldplay con Talk.

0: Radio Freccia.
1: E sono le 17.13, amici, state ascoltando Radio Freccia, naturalmente io sono Gianni Roiati, queste note di stile ci risuonano ancora nelle orecchie, queste lancinanti e sgangherate schitarrate, la batteria fracassola perché abbiamo appena sentito all'interno della nostra Top 20 Black Keys. A proposito di Black Keys, ne approfitto per ricordarvi, cari sfrecciati, che sono in vendita gli ultimi biglietti del loro concerto all'Alcatraz di Milano, che sarà l'11 settembre, quindi affrettatevi. Un consiglio: se volete avvicinarvi al mondo dei Black Keys, c'è un disco che dovete sentire, è un disco del 2011, è El Camino, che secondo me è proprio la ricetta perfetta del loro sound, cioè un'attitudine lo-fi, il blues, il garage e tanta tanta ispirazione dal rock and roll degli anni 50 e 60. E a tal proposito arriva Elvis. Strap on my

0: suede shoes.
1: Elvis, ma noi stavamo parlando dei Black Keys e quindi torniamo a quella scena di inizio anni 2000 dove tantissime band emergenti dell'area alternative attingevano dall'ispirazione garage blues degli anni 60. C'era però un altro filone che aveva un'altra ispirazione, erano più vicini al punk, al post-punk, addirittura a tutto l'indie alternative che arrivava dall'Inghilterra, quindi band come gli Arctic Monkeys, gli Oasis, Johnny Marr e le sue chitarre incredibili. All'interno di questa scena, diciamo sul colpo di coda finale di questa scena, perché siamo arrivati quasi a metà degli anni 2010-2016, esce un disco molto bello che ha proprio queste ispirazioni, quindi l'alternative rock, tantissimi Oasis. Loro si chiamano Catfish e The Bootlemen. E a me ha sempre colpito una cosa che disse il loro cantante, tale Van McCann. Dice: io vedo che tutte le band si affannano per essere uniche, per essere originali, per essere artistiche. Dice: noi vogliamo fare una band che non vuole essere artistica, noi vogliamo fare belle canzoni. Chi se ne frega se sono riconducibili a filoni stilistici che altri hanno già percorso, se siamo standard. Noi vogliamo fare dei bei pezzi rock. Direi che ce l'hanno fatta. Questo è proprio bello. Outside.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico. Ma autentico.
3: Scopri il tuo hummus Noah preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Hummus Noah, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
4: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
9: Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Radio Freccia.
11: Le 17.27 qui su Radio Freccia, io sono Gianni Roiati, queste note di stile. In queste due settimane che abbiamo passato insieme andando in onda ogni giorno in questa edizione speciale di Note di Stile, ho cercato quasi ogni giorno di celebrare uno dei chitarristi più influenti della storia del

rock, raccontarvelo, farvelo ascoltare. Beh, oggi arriva quello che probabilmente è in assoluto uno dei miei preferiti, uno di quelli che ho amato e amo di più, Eddie Van Halen. Secondo me Van Halen è l'unico che merita di sedere alla destra di Hendrix, se non addirittura alla pari di Jimi Hendrix. È uno che ha cambiato il suono, è uno che ha cambiato il modo di suonare, oltre che il suono. Ha cambiato le chitarre sono diventate diverse dopo Van Halen. È cambiata la maniera di stare sul palco, di concepire l'assolo. E la cosa più incredibile è che molti chitarristi, il virtuosismo che è stato attribuito a Van Halen, lui è stato il padre di una maniera di suonare la chitarra così virtuosa, molte delle cose più spettacolari che i chitarristi facevano e fanno sono per stupirti, per impressionarti. La cosa invece che tu annusi, respiri da Van Halen, che molte di queste cose lui le faceva per divertirsi e per far sì che la sua musica fosse ancora più coinvolgente e divertente. Ain't Talking About Love, Van Halen.

Van Halen, Ain't Talk About Love, dal loro disco di debutto che fu un terremoto nel mondo del rock del 1978. Vi raccontavo che la cosa magica della chitarra di Van Halen, della sua musica, è questa percezione che tu hai che lui vuole farti divertire e si sta divertendo. E guardate che non è che lo dico così in maniera retorica perché lui era buono e gli altri chitarristi invece sono solo dei vanesi che vogliono farti vedere quanto sono bravi. Lui veniva da una famiglia umile, suo papà era un musicista professionista e lui sin da bambino capisce che se a casa si mangia è perché la musica che sta suonando suo papà fa divertire le persone ballano, passano una bella serata. E lui da giovanissimo inizia a fare la stessa cosa, si mantiene suonando insieme al fratello che sta alla batteria. E sapete cosa suonano? Suonano musica da ballo, disco music, in versione però elettrica. Quindi tutti i fuochi d'artificio che lui fa con la chitarra partono perché loro dovevano far ballare e divertire la gente. Lui sviluppa così il suo chitarrismo ed è una radice profondamente diversa di fare musica. Questo pezzo mi fa impazzire. Paolo Nutini, Through the Echoes.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49€, e melone liscio mantovano IGP a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Corri da Troni!

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia.
2: Le 17.42, amici, state ascoltando Radio Freccia, naturalmente. Io sono Gianni Roiatti e questa è Note di Stile. Noi staremo insieme fino alle 18. Vi ricordo anche il 366-663-4466, che è il numero a cui potete mandare i vostri messaggi. Soprattutto mi piace sempre quando parliamo insieme di musica, quando mi chiedete quel diavolo che volete, soprattutto quando mi segnalate quali sono gli artisti, le band, i dischi che vorreste approfondissimo insieme. Per esempio, adesso Diego mi ha appena scritto, secondo me con una vena di polemica, perché lui

tiene molto che si parli degli Anjin, dei Poetrine, dice noi non ne abbiamo mai parlato, è vero. Però da settembre, il sabato e la domenica, Note di Stile avrà una finestrella nella quale potremo ascoltare anche delle cose un po' matte sopra le righe, magari andare a riscoprire anche qualche classico, fare qualche retrospettiva, oppure veramente andare a cercarci delle cose un po' fuori di testa. Quindi Anjin de Poitrine ne parleremo senz'altro. Ci ascoltiamo K, Strange World.

Ok, Strange World, e io, come faccio sempre, adesso vorrei portarvi nel sito di Radio Freccia, perché ogni settimana pubblichiamo un sacco di articoli interessanti. Io e Gianluigi Riccardo ci facciamo in quattro per non solo scrivere le news, quindi il disco che esce, il tour che parte, ma proprio per fornirvi delle retrospettive magari su grandi artisti. A me piace scrivere di chitarristi. Questa settimana trovate tre approfondimenti. Uno esce domani ed è su The Age degli U2, che compie gli anni, quindi non vi spoilerò niente, però trovate due articoli ai quali tengo molto. Uno è su Pat Smear, il chitarrista che ha suonato con i Nirvana e con i Foo Fighters, e io sono assolutamente innamorato della sua prima band, che poi è quella che ha fatto sì che Cobain lo scoprisse, che erano i Germs, una band che faceva punk a Los Angeles nel 78 ed erano assolutamente furibondi. Altro articolo su John Five, un chitarrista che adesso suona con i Motley Crue, ma si è fatto conoscere con Rob Zombie, con Marilyn Manson, un personaggio super versatile, super interessante, ed è una di quelle figure che ascoltandolo ti permette di scoprire una lunga fetta di rock and roll. Ci ascoltiamo i Pearl Jam.

0: Radio Freccia.
1: Le 17.56, amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Roiati e siamo arrivati alla fine di quest'ora di note di stile. Tanto ci ritroviamo domani alla solita ora, al solito posto. Allora, è arrivato Wally perché sta per arrivare il Molo 17. Visto che qua, sapete che faccio? Vi racconto il mio primo incontro con Wally. Io non lavoravo ancora per Radio Freccia, ma facevo il direttore artistico a una fiera dedicata alle chitarre elettriche, dove Radio Freccia venne a fare uno speciale. Quindi compito mio accogliere l'inviato, gli faccio entrare in una stanza in cui ci sono le più belle chitarre del mondo, li portiamo ovviamente nel posto dove c'erano insomma le chicche, e io ci tenevo a far bella figura perché ho detto: sai mai che possa nascere qualcosa. Io di quelle chitarre, amici, sapevo tutto, potevo dirvi chi le aveva suonate, tutto, e la storia, il modello. E Wally tra tutte dice: prendiamo quella, che era l'unica di cui io non sapevo veramente un cazzo. Niente di niente. E gli feci una super cazzola patetica dicendo: ecco, se avevo una possibilità di fare una cosa su Radio Freccia, oggi me la sono giocata. Fortunatamente siamo diventati amici, non so se lui questa cosa la sapeva, magari dentro di sé dice: sì, bravo Gianni Roiati, ma quella volta però, te lo dico, di quella chitarra resofonica io non sapevo veramente un cazzo. Allora, amici, grazie, buon pomeriggio, buon lavoro Wally, e noi ci vediamo domani.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con me, Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
3: Radio Freccia.
4: Rocketari. Le 18 in punto, ben attraccati al Molo 17, anche di venerdì, anche nel settimo giorno di agosto, Wally Vostro è qua, pronto ad approfittare della vostra compagnia, quantomeno fino alle 20, rigorosamente in diretta, come al solito, anche al 258 del Digitale Terrestre o al 738 di Sky, tutto in alta definizione. Oggi vado di fretta perché vi devo ricordare che i Megadeth tornano in Italia, il 6 aprile 2027 all'Unipol Forum di Assago. Dunque, cosa state aspettando? Andate subito su Viva Ticket per acquistare il vostro biglietto. Radio Freccia è la radio partner dei Megadeth, e nel dirlo io tiro fuori anche un po' il pettorale e gongolo, perché poi ogni tanto gongolo. Peraltro ho riso molto con il e per il racconto che ha fatto Gianni Royatti a proposito della chitarra, di cui non sapeva un bene amato pene, per dirla così in maniera scientifica, ma devo dire che invece, caro Gianni, te ne sei uscito veramente alla grande, infatti non a caso oggi fai parte della squadra. Va bene, si riparte dai POD, questa si chiama Youth of Nation.

mamma mia quanto mi sentivo figo quando ero adolescente, perché questa canzone credo che sia dei primi anni 2000, più o meno 2001-2002, giù di là. Mi sentivo fighissimo quando passava Youth of a Nation dei POD, perché c'era questo giro, no? C'era questa, questo ingresso sonoro. 2001, l'album era Satellite, che proprio, non lo so, mi faceva sentire un lottatore di wrestling, capito? Quindi io ovunque sentissi questa canzone mi sentivo un po' come The Undertaker. Va bene, 18.05, ancora ben trovati, buon venerdì, buon fine settimana per chi la settimana la concluderà qua. So che per tanti sarà anche l'inizio delle vacanze, ma per altri invece no. Noi siamo qui per tutti voi, anche con Jack Garrett.

mettiamo anche su quella faccia lì, capito? Che male che vada, avremo sorriso, cioè non ha controindicazioni. E poi ci sono pure i Rush, quindi motivo per sorridere, c'è Tom Sawyer.

Che pezzo, ragazzi! Tom Sawyer Brush su Radio Freccia all'interno del Molo 17, una bella botta di prog con anche riferimenti culturali elevatissimi, no? Con Mark Twain, con appunto questa ispirazione del pezzo che va nella direzione di Tom Sawyer, che appunto Le avventure di Tom Sawyer, se non mi ricordo male, si chiama quel libro lì, che consiglio di leggere perché poi a tratti fa pure ridere. Cioè, nel senso, sono i racconti appunto di Marachelle che combina di tutta una

serie di cose che combina appunto questo ragazzino, ma che poi in realtà portano con sé tutta una serie di insegnamenti importanti. Va bene, fra pochissimo dalla top 20 di Freccia, Paul McCartney con Come Inside, subito invece You, Me at Six, questa è Take on the World.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Radio Freccia.
7: Dai dai dai, su su! Dai che venerdì, dai che è il 7 di agosto, dai che sono le 18 e 28 minuti e la voce che sentite è quella di Wally Vostro che, come di consueto, tra le 18 e le 20 si occupa di portarvi via la compagnia. No, in realtà approfitta della vostra compagnia e in cambio vi do un sacco di musica, un sacco di dischi che ci possiamo gustare insieme. Siamo insieme oramai da... quanti giorni sono passati? 12 credo, sì, 12 giorni, perché questo è il momento della trasferta estiva, per cui ci alterniamo, no? La prima metà di agosto l'ho fatta io, la seconda la prenderà in carico invece la meravigliosa Kat per quanto riguarda

questa fascia. E siccome è estate, siccome tendiamo un po' ad alleggerire, a me interessa per sapere cosa state facendo, no? Farmi un po' i fattacci vostri. Per cui, se vi va, il 366-663-4466 è a vostra disposizione per SMS, WhatsApp, forma scritta, forma vocale, purché ci sia condivisione, che è ciò che muove il mondo, capite? Condivisione di pensieri. Va bene, loro invece sono in Corner Shop con The Brimful of Asia.

Per diverso tempo si sono rincorse voci sul significato effettivo di questa canzone, perché Brimful of Asha qualcuno l'aveva interpretato come pieno fino all'orlo di hashish. In verità non c'entra niente con la sostanza lì, perché Asha è Asha Bosley e questa canzone è un tributo che i fratelli Singh, anzi il frontman Tinder Singh, cresciuto in Gran Bretagna ma con radici indiane, ha voluto fare appunto a questa celebre cantante indiana, icona di Bollywood e leggendaria playback singer, cioè la voce fuori campo che cantava i brani interpretati in playback dagli attori nei film. Ne nasce così un pezzo che ha comunque a modo suo fatto la storia, no? Tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000. La versione originale era molto più lenta, quella che invece noi abbiamo ascoltato qui su Freccia in questo momento è remixata da Fatboy Slim e si sente quella mano, perché ci sono dei suoni che rimandano proprio al mondo di quel satanasso lì di Norma Cook in arte Fatboy Slim. Va bene, fra pochissimo i Queens of the Stone Age con Easy Street dalla Top 20, subito invece i Crobot, Gasoline.

0: Radio Freccia.
1: Zan zan. 18 e 40 minuti, buon venerdì, buon settimo giorno di agosto con Volli Vostro fino alle 20 rigorosamente in diretta per un pezzettino anche con i Queens of Stone Age, Easy Street, la canzone che abbiamo appena ascoltato direttamente dalla Top 20. Chi è, prego?
2: Cari sfrecciati, sto stirando perché dopo il lavoro mi tocca anche stirare, sono senza ferie perché le ho fatte a febbraio o a marzo in Thailandia e sono rimasto bloccato un mese per la guerra. Quindi quest'estate me la passo a guardare i colleghi che vanno in ferie a lavorare tutti i giorni e a sentire Radio Freccia e a stirare quando capita.
1: E a stirare. A questo punto musica triste, vai.

0: Buonasera sfrecciati.
1: Buonasera.
0: Volevo rispondere al ragazzo di prima. Ma che cazzo te lo fa fare di stirare con 40 gradi? Stendi a modo e non stiri.
1: Giusto,
0: ciao,
1: giusto,
0: Paolo
1: giusto,
0: da Pisa. Giusto. Noi non si stira mai.
1: Ciao fratello, ciao. Ma sai, quella di stirare è un po' una mania per tanti. Io per esempio ne parlo spesso con mia suocera, che ha proprio veramente la mania di... Lei stira qualunque cosa, anche con 78 gradi, anche, cioè, ma per tanto tempo, cioè è capace di star lì magari 2-3 ore a stirare, capito? E io tutte le volte le dico, ma scusa, ma perché non appena, cioè, togli via, no? Togli via del lavoro da fare. E dice, no, devo stirare, però ognuno ha le sue. Ci sono i Simple Plan qui su Freccia.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Ultimo Rock Time per quanto riguarda questa prima ora di Molo 17. Sono le 18:52 minuti. È venerdì, è il 7 di agosto e la voce che sentite è quella di Wally Vostro. Io, il sottoscritto, fino alle 20 come di consueto per un pezzettino anche con gli U2. La canzone che abbiamo appena ascoltato si chiama Streets of Dreams e fa parte anche della nostra Top 20, che uno potrà dire, ma che è sta Top 20? Te lo spiego io. È la lista delle 20 novità, non è una classifica, ma è proprio un modo di raccogliere 20 novità discografiche che di volta in volta vi facciamo ascoltare e vi proponiamo. Se vi va, potete anche scaricare l'app RTL 102.5 Play, che è il modo più smart per rimanere sempre in contatto con noi e con tutti i nostri contenuti. E quando dico con noi, dico con la nostra musica. Tipo i Black Sabbath.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Radio Freccia.
4: Rocketari. Le 19 in punto, ben attraccati alla seconda ora di Molo 17, insieme a quelli vostro, io e il sottoscritto fino alle 20 rigorosamente in diretta per tenerci compagnia, per in qualche modo affrontare quest'ora che per molti significa rientro a casa, per altri significa invece viaggio verso il lavoro, per altri ancora magari, perché no, un bel aperitivo. Poi invece c'è per esempio Calo da Toirano che dice: io griglio melanzane e zucchine come se non ci fosse un domani. Aria condizionata a palla ovviamente, perché sennò rischio di sciogliermi. Grazie Wally per tenermi compagnia in questo caldissimo pomeriggio, sommersa dalle valigie, domani si parte in direzione Lido delle Nazioni, invece quello che ci racconta Federica. È bella anche questa sensazione, capito? Di persone che si preparano ad andare, persone che invece stanno tornando, è un andirivieni, lo possiamo definire così, però sempre con come centro Radio Freccia, capito? Perché alla fine ci si ritrova qui. Anche perché qui si trovano per esempio i Police con Roxanne.

Sì, con i Polix, certo, con Roxanne. Devo dire che alla fine sei già a metà dell'opera. Pezzo che Sting scrisse negli anni 70 durante un viaggio a Parigi dove vide delle prostitute e si immaginò appunto di essere lui un innamorato di una donna che vende il suo corpo e di in qualche modo cercare di portarla via dalla strada. Pezzo che appunto apre la seconda ora di Molo 17 insieme a Wally Vostro. C'è Roberto che scrive al 366-663-4466. Wally, scusami, ma l'ultimo brano, quello lungo, lo scegli tu? Sì, Roby, lo scelgo io perché sono andato a ripescare una vecchia rubrica che tenevo forse all'inizio del Molo 17, quindi un paio d'anni fa, che si chiama Chi ce l'ha più lunga? Perché in radio, nelle varie radio italiane, non solo, mancano un po' sempre quei pezzi lunghi che vengono un po' lasciati da parte. E invece noi li ascoltiamo. Perché siamo dei ribelli! Yeah! Ci sono io, Oasis, questa è The Turning Point.

0: Radio Freccia.
1: Sgagaruppi. 19:11 minuti, buon venerdì, buon settimo giorno di agosto. Siete con Wally Vostro fino alle 20, rigorosamente in diretta, rigorosamente anche immersi nella top 20, cioè nella lista delle 20 novità discografiche che vi facciamo ascoltare giorno dopo giorno, tra le quali annoveriamo anche Charlie Sheen Reaches Out to the Feds, pezzo che i Mountain Goats hanno realizzato e che hanno spinto all'interno appunto di questa lista di 20 brani. Non fa parte della top 20, ma è una delle canzoni che ascoltiamo sempre, spesso e volentieri, molto volentieri, su Freccia, che porta la firma dei Placebo e si chiama Pure Morning.

Sì, è quel momento lì, è quel momento in cui vi faccio sentire vecchi, ma mi sento vecchio anch'io, perché è un privilegio farsi scandire i giorni dalla musica, e questo credo che è un concetto che trovi d'accordo tutti noi. Però quando pensi che questa canzone, che sembra essere stata scritta ieri, in verità risale al 1998, ti fermi e dici: ah, quindi quasi 30 anni. Esattamente, perché il disco era Without You I'm Nothing, pubblicato proprio nell'agosto, sì, era più o meno, no, non mi ricordo quale fu, forse ad agosto venne pubblicato questo singolo, però comunque l'anno di pubblicazione del disco, il 1998, abbiamo ritrovato i Placebo molto volentieri qui su Radio Freccia, dove fra pochissimo sarà il turno dei Muse con Night Shift Superstar, subito invece Shabuzi con il suo country e la sua A Bar Song.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Guarda Radio Freccia al canale 66 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegate alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
2: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Radio Freccia.
5: 19:23 minuti, venerdì 7 di agosto, Wally vostro nel Molo 17, così telegrafico, stop, come si usava a dire. Vabbè, avete a disposizione un numero, se vi va, il 366-663-4466, per sms, whatsapp, forma scritta, forma vocale, purché vi sia condivisione, capite? Cioè, se vi va di raccontare cose, beh, sappiate che io sono qui e vi ascolto molto volentieri. Ascolto molto volentieri anche la musica insieme a voi, soprattutto quando arrivano certi gruppi che poi sono i miei favoriti. Noi

Give it to me one more time, ed è esattamente qui il senso del pezzo. No, non è vero, è una canzone che ha un'enormità di senso all'interno, è anche un richiamo che poi, se vuoi, trova il suo snodo principale in quel What the hell we're fighting for, no? Che purtroppo, dico io, continua ad essere tremendamente attuale. Cioè, qual è il motivo per cui continuiamo a combattere? Qual è il motivo per cui non riusciamo a capire che poi dovremmo dare un po' più spazio all'amore, un po' meno al conflitto? E quindi l'hanno condensato in questi 3 minuti e 34 secondi di rock and roll proprio in purezza. Hammer to Fall su Radio Freccia, dove in arrivo ci sono i Red Hot Chili Peppers con Monarchy of Roses.

quando ci fa sentire bene. È amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Chiesa, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
1: Radio Freccia.
2: Zan zan. 19:37 minuti, buon venerdì, buon settimo giorno di agosto, insieme a Wally Vostro, io, me stesso, me medesimo, il sottoscritto, quello che si occupa della fascia 18-20, denominata Molo 17, quel posticino in cui... ormai sapete come funziona, no? Se siete degli abitué, ma lo spiego per chi magari abitué non lo è. Ma arrivate qui, vi mettete comodi, vi mettete scomodi, fate un po' quello che vi pare, c'è anche un numero di telefono a vostra disposizione per eventuali condivisioni di pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, insomma tutta quella roba lì, senza arrivare proprio a questo estremo, ma soprattutto c'è la nostra musica. In questo caso, i Ram con Imitation of Life.

sicuramente all'interno di questa canzone i REM non le mandano a dire, nel senso che Imitation of Life è una bordata nei confronti del modo di vivere un po' plastico, no? Che appartiene poi a una certa parte dello showbiz, che appartiene al jet set, mettiamola così, tutte quelle persone che si auto-ingannano, no? Si auto anche anestetizzano con determinati pensieri, ma poi magari dentro sono tutt'altro rispetto a quello che fanno vedere. Infatti Imitation of Life è una descrizione esattamente di questa dinamica, musicata e scritta proprio da Michael Stipe e soci che noi conosciamo come REM. Fra pochissimo dalla Top 20 Green Day con I'm Never Gonna R.I.P. Subito invece Lenny Kravitz, che in questa canzone, secondo me, aveva ascoltato per scrivere questa canzone, si è ispirato poi a Black Sabbath, perché le atmosfere sono quelle lì. Si chiama Paralyzed.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Ultimo Rock Time per quanto riguarda il Molo 17 di questo venerdì 7 di agosto. Sono le 19:48 minuti, il che significa che il portone del Molo si chiude qui in favore dell'apertura del portone di Rebel DL, dunque dell'approdo di Step al microfono che vi porterà con sé fino alle 22. Abbiamo appena ascoltato i Green Day con I'm Never Gonna R.I.P. direttamente dalla Top 20. Questo poi è il momento in cui io vi dico: scaricate l'app RTL 102.5 Play, che è il modo più smart per rimanere sempre in contatto con noi, ed è anche quel momento della serata in cui parte un nuovo appuntamento con chi ce l'ha più lunga, cioè canzoni dal minutaggio altissimo che generalmente non si ascoltano mai nella radiofonia italiana, ma che noi invece ce ne freghiamo e facciamo ascoltare. Oggi è il turno dei Television con Marky Moon. Noi ci si becca domani a partire dallo scoccare delle 18. Fino ad allora, mi raccomando, cinema e tu and always live rock and roll.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.
0: Radio Freccia.
3: Le 20, signore e signori, comincia la prima ora di Rebel Yell per quest'oggi con Step qui al microfono. Vi ricordo che siamo in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre 738 di Sky e poi il numero ve lo dirò tra poco, ma perché ovviamente prima dobbiamo dire una cosa, ragazzi. I Megadeth, ragazzi, i Megadeth tornano in Italia il 6 aprile del 2027, visto che ormai il 2026 è passato, quindi per ovvi motivi, 6 aprile 2027 all'Unipol Forum di Assago. Quindi cosa state aspettando? Andate subito su Viva Ticket per acquistare il vostro biglietto, perché Radio Freccia è la radio dei Megadeth, e questo sono felicissimo di poterlo dire così in apertura proprio di Rebel Yell. Per il resto ovviamente ricordiamo anche il numero per gli sms e i messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. ACDC time, it's a long way to the top.

0: ACDC time, ragazzi, abbiamo ascoltato gli ACDC in apertura di questa prima ora. Qui a fianco a me io ho una persona, per chiunque ci stesse seguendo in radiovisione, vedrà per l'appunto una persona che per la prima volta è alta quanto me. Partiamo da sto presupposto, il che è già una cosa rara. Allora, qui abbiamo il, sembra un nome da assassino, il panificatore, cioè il nome da serial killer, una cosa del genere, come la saponificatrice. Il panificatore TH Resort Borgo di Fiuzzi. E perché è qui? Perché, ragazzi, mi ha portato il, come si dice in napoletano?
1: Il casatiello.
0: Aspetta. Il casatiello. O casatiello, voglio. Però, scusa, il casatiello non è una cosa, alla fine, tipo invernale?
1: Allora, il casatiello, sì, è fondamentalmente invernale. Noi, siccome c'è questa bella arietta fresca, no, in questo resort, in questi giorni, abbiamo cercato di proporre comunque un piatto che potesse, diciamo, accontentare le persone per farle stare a loro agio proprio in questo clima bello fresco. Quindi abbiamo pensato al casatiello, che tra l'altro è leggerissimo, con lo strutto, con il salame, con il formaggio. Comunque è una cosa bella delicata, che scende bene.
0: È una cosa estiva proprio, piena estiva.
1: Piena estate, cioè così. Abbiamo,
0: aspetta, resta qui con noi, resta qui con noi, ragazzi. Comunque devo ancora ringraziare Chicco, ragazzi, perché comunque veramente casatello lo sto mangiando adesso, sì, alla faccia di molti, sì, lo sto mangiando adesso per la prima volta in vita mia, tra l'altro, quindi

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 20:14 di questa prima ora di Ravegliel con Steppe e Chicco, ragazzi.

0: Resort, che insomma, ripeto, per chi ci stesse seguendo in radiovisione, vedrà che è una fetta di Casatiel o Casatiel. O Casatiel, che però è Pasquale.
1: È Pasquale, cioè si fa

0: E non solo, tu giri vari villaggi, tra l'altro.
1: Sì, giro un po' tutti i villaggi, soprattutto quelli della Puglia, ad Ostuni, dove anche lì facciamo cose sempre tipiche con focacce, classiche focacce barese, tutti i prodotti comunque.
0: Che stavolta lo posso confermare io da pugliese, anche se sei napoletano, devo dire che comunque bravo. Come si dice? Tipo, insegnami un po' il napoletano nel frattempo, bravo. Sono senza pensieri, bravo. Sì, bravo.
1: Mi stai invitando, ma io non sono uno che ama molto parlare napoletano, anche che il lavoro che facciamo ci costringe comunque ad essere, ad avere un linguaggio un po' più corretto.
0: Neutro,
1: però,
0: diciamo, neutro.
1: Sta tutta magnata da magna.
0: Raga, ho magnata da magna. E con questo io saluto Chicco e noi andiamo avanti con il Blue Oyster Cult.

0: Ma che bello mangiarsi il casatiel. Che bello un casatiel. Ciao.
1: Assolutamente, vedi, non ho detto nulla, ho mandato direttamente il messaggio di Salvo perché stavo ancora ingoiando la fetta di casatiello, decisamente. Comunque ragazzi, no, devo dire che questa è una bella scoperta, ripeto, non sono un esperto della cucina

Oddio, nonna, cucina napoletana, però insomma il casatiello non l'avevo mai assaggiato e devo dire che va benissimo. Per il resto però volevo mandare un ulteriore abbraccio, perché ne abbiamo parlato ieri di Alessio da Caserta e con la mamma che si trova su una casa di cura da ieri. E io ti abbraccio, ricordati poi sempre quando noi parliamo di Rebelliello, della casa di cura di Rebelliello, ovviamente lo facciamo sempre in un senso goliardico della situazione, quindi l'abbraccio, spero che tutto vada per il meglio e intanto noi andiamo avanti con questa prima ora di Rebelliello.

Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Chiesa, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.

0: tanti momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Radio Freccia.
2: Alle 20 e 27 minuti di questa prima ora di Ravegliel. Allora, innanzitutto ad Alessio che dice: Casatiello è un dolce tipico pasquale napoletano. Volevo solo correggere questa cosa, che non è un dolce, no, da bene, è una specialità, è una cosa tipica napoletana assolutamente, ma decisamente dolce. Non credo ci sia nulla, poi, visto che si parlava di pecorino, salumi, non mi ricordo quale, e strutto. Comunque, al di là di questo, c'era un messaggio molto interessante di Davide Bonassia che richiama una domanda che c'è e che è durata per tantissimi anni. Prego, prego, prego.
3: Ciao Step, chiedi a Chico se c'è un casatiel vegetariano.
2: Ah sì, dopo.
3: Poi un'altra cosa, l'intro è stato con gli ACDC, ma cosa significa ACDC? È l'acronimo di Avanti Cristo Dopo Cristo?
2: No, caro Davide Bonassia, ma questa risposta la daremo tra poco, dopo Peter Frampton.

Baby, I Love Your Way. Peter Frampton, quando abbiamo superato la metà di questa prima ora di Rebelliel, devo rispondere a Davide Bonassia che parlava degli SDC, il significato del nome. No, non è avanti Cristo, dopo Cristo, direi. Però molti all'inizio lo pensavano, ma voglio ricordare, però in inglese è un po' diverso. Il significato reale è corrente alternata e corrente continua in inglese, e appunto sarebbe AC/DC, alternating current e direct current. E ripeto, è ovviamente inglese in questo caso. Spiegata questa cosa per quanto riguarda Davide Bonassia, vedi, mi piace Davide che ogni tanto tiri fuori delle cose che riguardano cose vecchie, diciamo, però non fa mai male ripeterle ogni tanto. I know I could lie, but I'm telling the truth.

0: Radio Freccia. Rock
1: Time. 20 e 40 minuti, siamo quasi in chiusura di questa prima ora di Rebeliel con Step e Carlotta, signore e signori. Buonasera Carlotta, buonasera, buonasera, buonasera. Allora, per parlare a questo microfono devi avvicinare, non so se hai mai visto quella scena di Un giorno in pretura dove la signora si mette praticamente in bocca il microfono. Lo so che è bruttissimo quello che sto per dire e l'immagine che potresti avere, ma questo è, la situazione è questa. Allora, qui c'è una gara di freddure ormai da qualche giorno, sono passati un po' dei ragazzi dello staff d'animazione e quindi volevamo adesso vedere la sfida continuare. Ragazzi, Carlotta, prego.
2: Come si chiama una scarpa senza lacci? Sarpa.
1: Una scarpa senza lacci? Perché?
2: Lacci.
1: Senza lacci. Ok, grazie Carlotta, puoi uscire. Esci di corsa anche, puoi uscire di corsa. Perfetto, signori, abbiamo appena ascoltato Carlotta dello staff TH Resort, Borgo di Fiuzzi. Però devo dire che forse tra quelle degli altri giorni, tra Michelle, Sofia, Crystal e forse Lorenzo resta ancora un po' sopra, diciamo così.

Out of Time, i Blur quasi in chiusura, e prima di ricordarvi dell'app, ragazzi, la sfida continua in questa prima ora di Rebelliello, ormai da 3 giorni, ragazzi, io sono tenuto prigioniero in questo studio ad ascoltare queste cose. Dici, ma tu dovresti gestire le cose? Sì, ma io infatti sono, come si dice, io mi faccio del male da solo, ragazzi, è normale, quindi... Abbiamo Michelle qui con noi, il grande ritorno di Michelle che imperterrita vuole ripetere le sue cioè la sua performance. Ecco, prego Michelle.

0: Allora, un semaforo parla con l'automobilista e dice: non guardarmi così, ho bisogno dei miei tempi.
1: E con questa io penso che Rebeliel possa chiudere i battenti per sempre. Me lo auguro, più che altro me lo merito, ecco, diciamo così. Poi ci sono anche Coldplay dopo, peggio di... cioè no, scusate, peggio. Insomma, dico, più di così, che cosa volete di più?

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Signore e signori, sono le 20:51 minuti, siamo in chiusura di questa prima ora di Rebelliel. La sfida continua, in questo caso abbiamo Marco Aurelio, che ovviamente credo che tu sia di Roma.
2: Sì, sono di Roma, Roma.
1: Tanto per dirlo, cioè uno che si chiama Marco Aurelio sicuramente.
2: Non lascia tanto spazio alle interpretazioni.
1: Assolutamente. Cioè. Allora, caro Marco Aurelio, vediamo con quale battuta, freddura e altra... stavo per dire schifezza, però in realtà non l'ho ancora sentita, quindi no, ascoltiamola prima.
2: Ma più che altro è un indovinello, no? Tra, in una gara di macchine, fra quattro macchine, la rossa, la gialla, la verde e la blu, quale vince?
1: La, non so, la rossa?
2: No, la gialla, perché è gialla.
1: Ok, grazie Marco Aurelio. Ragazzi, questo è Marco Aurelio, cioè io non so veramente con che faccia mi presento anche in questo modo. Vuoi dire qualcosa?
2: Volevo anche fare un saluto a tutti i miei cari amici del Non Busto Lazio e vorrei aggiungere anche un lotito libera la Lazio.
1: Perfetto, e stai parlando con un romanista tra l'altro qui, perciò niente, in bocca al lupo per tutto. Ragazzi, sportività prima di tutto, a parte gli scherzi. Grazie Marco Aurelio.
2: Buona serata e buon lavoro.
1: E noi invece chiudiamo la prima ora di Rebelliel con i giornali.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: 20:59 minuti di questa seconda ora, ormai possiamo dire tranquillamente che abbiamo aperto la seconda ora di Rebeglieri con Step qui al microfono. Siamo in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Ovviamente ricordiamo anche il numero per gli SMS e messaggi WhatsApp, che è il 366

0: 3332-688-688-66634466. Abbiamo visto alternarsi diverse persone questa sera. Ed è una cosa terribile, ragazzi, terribile. Perché dico terribile? Perché poi arrivano questi messaggi, due pecore si fissano intensamente, allora una dice all'altra, beh, ecco Antonella, ma ce ne sono tanti così, ragazzi, tanti ce ne sono, anche messaggi vocali, ce la facciamo ad ascoltarlo questo? Sì,
1: mamma
0: vai.
1: Mia, Step, ma sentite l'assistente qua, di Dylan Dog, che Groucho, si chiama Groucho, o Groucho, gli fa un baffo qua la sua ospite. Comunque, a proposito di oggetti che parlano, ecco, sai cosa gli dice il lavandino, cioè il rubinetto all'idraulico? Dice, oggi lasciami perdere.
0: Mamma mia, questi sono i livelli di quella del semaforo, ragazzi, comunque. Vabbè, apriamo questa seconda ora di Rebeliel con Sweet Emotion, di Aerosmith, 1975.

Sweet Emotion, gli Aerosmith, in apertura di questa seconda ora di Rebeglielle. Tutto va bene, oserei dire, questa seconda ora. Stanno arrivando alcuni messaggi, credo si chiami Erika da Brescia, e poi un altro messaggio che è arrivato poco fa, la voce femminile, però ragazzi, veramente non si capisce nulla, forse perché siete all'aperto, magari state guidando col finestrino aperto, non lo so. Però fatto sta che si capisce veramente, veramente poco. Quindi

Vi invito a rifare questi messaggi, perché devo dire, io le ho capite, sono stato lì ad ascoltare il volume altissimo, si capisce, ma ti distruggono anche i timpani i messaggi così. Quindi vi chiedo la cortesia di ripeterli, perché così possiamo tutti, diciamo, godere di queste cose.

0: Radio Freccia. Rock
1: Time. 21 e 11 minuti di questa seconda ora di Rebeliel con Step qui al microfono. E ragazzi, qui c'è un'altra sfidante, perché ormai è così. Rebeliel sta diventando questa. È una sfida giorno dopo giorno alla battuta più, dai, non c'è bisogno di aggiungere un'altra parola, la battuta più. Qui al mio fianco c'è Giulia, che fa parte della boutique, credo, no? Lavori proprio qui alla boutique del TH Resort, Borgo di Fiuzzi, quindi si stanno sfidando, è proprio lo staff che si sta sfidando pian piano. Prego Giulia, sentiamo questa cosa stupenda.
2: Perché se chiami una giraffa non si gira? Che giraffa?
1: Allora, guarda, è difficile togliere le parole a un conduttore radiofonico, lo sai? Però ci sei riuscita. Ci sei veramente riuscita, quindi ragazzi, è arrivato il momento di ascoltare i Motley Crue con Home Sweet Home. Intanto ringrazio Giulia. Vai via, per favore, vai via. Home Sweet Home, Motley Crue.

Era il 1985, Theater of Pain era l'album di provenienza di Home Sweet Home. Dovete sapere che la Elektra Records, che era la casa discografica dei Motley Crue, non erano assolutamente convinti di questa canzone, perché dicevano che i Motley Crue non erano una band da ballad, quindi dovevano essere d'impatto, dovevano essere forti sempre e comunque, quindi le ballad assolutamente non dovevano essere fatte. Però la band si era fissata, perché Home Sweet Home per loro era una bella cosa, quindi il videoclip l'hanno sono pagati da soli praticamente, e la casa discografica non voleva neanche che il singolo girasse nelle radio, cioè cercavano di boicottare la loro stessa band, finché però una volta fatto il videoclip non cominciò a girare su MTV, e grazie proprio a MTV diventò poi un disco, un singolo famosissimo poi nel mondo.

0: back. Give me a call back, all right? Bye.
1: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

0: regole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Radio Freccia.
3: 21 e 26 minuti di questa seconda ora di Rebel Yell con Step qui al microfono. Ora abbiamo parlato anche un po' di musica, in realtà fra poco torneremo a farlo, ma questo è il messaggio di Erika da Brescia, che prima non si capiva niente, adesso invece si capisce come, purtroppo.
4: Ciao, ciao sfrecciati, sono Erika da Brescia.
3: Buonasera.
4: Volevo aggiungere un secondo capitolo alla freddura del semaforo della ragazza di prima,
3: che avrei evitato,
4: e quindi immaginando l'automobilista successivo che appunto guarda il semaforo dice: non guardarmi così, mi fai diventare rosso. Ciao a tutti.
3: Ecco, io ripeto, avrei evitato tranquillamente, però grazie Erika da Brescia, grazie ragazzi, grazie. È il caldo, ragazzi, è caldo, sono sicuro che sia caldo. Man in the Box, Alice in Chains. Pensate che questa, quando è uscita sta canzone, stiamo parlando del 1990, non la volevano mandare nelle radio eccetera, perché era troppo cupa come canzone, sia la parte vocale che la canzone in sé, proprio troppo pesante, finché anche in questo caso non è arrivata MTV, che ha salvato la situazione cominciando a far vedere il videoclip della canzone di notte, per poi su richiesta passarlo anche nella fase diurna, e da lì poi il boom.

0: Alice in Chains, Man in the Box. Abbiamo superato la seconda, praticamente la metà di questa seconda ora di Rebelliel. E qui io posso dire che questo messaggio non me l'aspettavo, devo dire la verità. Blondie, buonasera Blondie. Prego.
1: Ad un congresso due scienziati si incontrano dopo un po' di anni che non si vedevano e uno dice all'altro: oh, ma che fine ha fatto poi la pecora Dolly, quella che era stata clonata per la prima volta? Ma che avete fatto? L'avete mangiata? E l'altro: era buona.
0: Io non me l'aspettavo che era Blondie, non me l'aspettavo. Però io so che, io sono sicuro che molti staranno ridendo alla luce di questa cosa detta da Blondie. Notate bene, dico cosa perché dire battuta, freddura, secondo me è esagerato.

Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Radio Freccia. Walk Time.
2: Alle 21:41 minuti di questa seconda ora di Rapegliel. Signore e signori, qui abbiamo un'altra sfida. Io le sto prendendo man mano che passano le persone, capito? Ma io le fermo, le butto dentro lo studio. In questo caso abbiamo Martina. Buonasera Martina, buonasera. Dove parti?
3: Buonasera.
2: Tu fai parte dello staff del TH Resort Borgo di Fiuzzi. Ora vogliamo sentire un po' qual è questa cosa qui che vuoi dire. E sentiamo poi se ha lo stesso livello delle altre, io mi auguro di no. Prego Martina.
3: Allora, la ragazza stufa scappa di casa. Lui già ride. La ragazza stufa scappa di casa. I genitori muoiono di freddo. Fine.
2: Devi sapere che io non stavo ridendo, ma ero... No, ero proprio... amareggiato, credo sia la parola giusta, amareggiato. Heartbreaker, ragazzi, Led Zeppelin, così cerchiamo un attimo di tirarci su di morale, va là. Voilà.

Heartbreak, Led Zeppelin, quasi in chiusura di questa seconda ora di Rebellier per questo oggi con Step qui al microfono. Ah ragazzi, Led Zeppelin, basta, non c'è altro da dire. In questo caso era il 1969 con Led Zeppelin 2, l'album senza nome dei Led Zeppelin, ma essendo comunque il secondo, ovviamente fu chiamato così, Led Zeppelin 2. Per il resto vi ricordo, se non l'avete già fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play in maniera tale da poterci seguire ovunque voi siate, e da lì ovviamente potete seguire sia la diretta che i vari programmi che già sono andati in onda, le nostre interviste e le ultime notizie. Tra l'altro RTL 102.5 Play è un'app gratuita, perciò che bodi a fare, dai, Florence the Machine.

0: Radio Freccia.
1: Alle 21 e 53 minuti siamo giunti in chiusura di questa seconda ora di Rebeglielli con Step qui al microfono. Tra pochissimo ci sarà Cassidy a tenervi compagnia per le prossime due ore. Noi andiamo in volata proprio, le ultime tre, vai.
2: Step,
1: vai.
2: È una vita che non dico niente, non mi faccio più sentire il suo Riccardo.
1: Forse era
2: però
1: meglio
2: in una
1: così.
2: Serata così ignorante non potevo mancare,
1: ecco,
2: io. Come si chiama, definizione, un gruppo di donne sul tetto? Pettegole.
1: Pettegole, ecco, è un po' di sessismo latente, oserei dire, vai.
3: Pronto, buonasera, mi scusi, Casa Cavallo?
1: Mamma mia.
3: No.
1: Questa è brutta.
3: Oh, mi scusi, allora ho sbagliato stalla.
1: Ecco, l'avevo detto che era brutta, vai.
3: Stamattina l'ultima. Comunque ho letto una notizia sul giornale, mi ha lasciato allibita. Scatola di piselli esplode in supermercato, 4 donne incinta.
1: Perché le notizie prima passano da noi. Ecco, volevo chiudere in questo modo dopo quest'ultima cosa, ragazzi. E io le chiamo cose, non le posso chiamare freddure, battute, barzellette e cose varie. Quindi cose, la parola giusta. Smack my bitch up, i Prodigy. E poi, come dicevo prima, ragazzi, le due ore con Cassidy. Noi ci vediamo domani, dalle 20 alle 22, qui su Radio Freccia con Rebeglielli. Altre tantissime bellissime battute. Mamma mia, che tristezza. Ciao, Gio.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Pochi secondi allo scoccare delle 22 su Radio Freccia, ma buonasera, comincia anche oggi l'ultima luna insieme a me che è Sidi, ma soprattutto, come dico sempre, insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Ci sono i vostri messaggi scritti, ci sono i vostri vocali con i suoni delle vostre voci, delle vostre emozioni, come piace sempre dire. Guardiamo il giorno, è un venerdì, quindi anche questo weekend stiamo insieme perché siamo in trasferta e ve l'avevo già detto che queste due settimane sarebbero state in compagnia dall'inizio alla fine. E poi da lunedì ci sarà Titania. Intanto cominciamo così.

0: Faccio disannunciare questa canzone a uno sfrecciato così.
1: Buonasera,
0: sì?
1: Casey, con questa musichetta spettrale di Jamiro Play. Un grosso. Ciao!
0: Ciao Salvo!
1: E niente, venerdì basta. Ti rimando un grosso ciao! E anche agli sfrecciati che vogliono un grosso ciao. Ciao, sfrecciati.
0: Un ciao normale, non un ciao, come detto a tutti. Vabbè, a parte questo, sì, è venerdì, qualcuno sta uscendo, qualcuno sta lavorando, però grazie che siete sempre in nostra compagnia qui all'apertura delle porte del pub dell'Ultima Luna.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 22:13 su Radio Freccia, 366-6344-66 per i vostri messaggi, le vostre condivisioni. Saluto Costanzo che è tornato dalle vacanze in Salento, quindi apriamo anche a te le porte del pub come sempre. E poi arriva questo saluto, siamo molto sul classico.
2: Ciao Cassidy.
1: Ciao Faustina.
2: Ben ritrovata.
1: Grazie.
2: È la penultima sera stasera.
1: No.
2: È già passato, sono già passate due settimane. Mamma mia, come veloce il tempo che passa. Ben ritrovata. La giusta serata a tutti gli stecciati. Un abbraccio immenso dalla Valtellina Faustina. Ciao.
1: No, no, non è la penultima sera. Stiamo insieme domani, sabato e anche domenica. Quindi troverete Titania da lunedì. Quindi no, ci sono ancora due sere oltre a questa.

0: Born in the USA, Bruce Springsteen.
1: Su Radio Freccia. Stasera mi sto svegliando un po' insieme a voi perché oggi, a parte che abbiamo mangiato abbastanza stasera, ma visto che ci sono vari colleghi anche a Radio Z, RTL, più Lau e Juliet che si svegliano tutti prestissimo, no? Tutti cominciano a sbadigliare e alla fine cominci a sbadigliare anche tu e quindi viene un po' quell'abbiocco del dopo cena, cosa che però poi passa e io tiro avanti e non mi addormento prima delle... ma cioè, stanotte non riuscivo proprio a dormire, mi sono addormentata alle 6 del mattino, a quel punto ho detto quasi quasi vado in onda con Lau e Juliet, poi ho detto no, non mi sembra una grande idea, non è proprio mio orario e mi sono addormentata.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Radio Freccia.
2: Le 22:26 su Radio Freccia, 366-6344-66 per i vostri messaggi, i vostri saluti e condivisioni. Saluto Diego, poi ringrazio Lelli che mi augura buone vacanze nel caso non dovessimo sentirci in questo weekend, e il fatto che mancherò mi fa veramente molto molto piacere. Grazie Lelli, buone vacanze o comunque godetevi questo periodo. Comunque, se non è vacanza, ma magari riuscite a staccare un po', magari qualcuno riesce anche a riposare nel weekend o andare da qualche parte, ma, o anche solo staccare un attimo. Quando si riesce è già una grande cosa. Saluto anche Alberto e saluto Ciocca, quei suoi clienti.

Sweet Dreams, Witness, su Radio Freccia. Concludo i saluti salutando Rafa, e poi stasera vorrei parlare di una cosa. Ho letto una lista di una classifica dei profumi più amati. Allora ho detto, chissà gli sfrecciati che cosa mi rispondono. Quel profumo che amate, che fa parte magari della natura, magari è un profumo che vi ricorda un qualcuno, magari è un profumo appunto legato a un ricordo. Sicuramente in questa lista ci saranno tantissime fragranze che ritrovate appunto in quelli che sono i profumi più graditi in assoluto, però poi ci sono dei profumi che sono molto singolari, che piacciono magari a una persona e poi non piacciono a nessuno.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 22:40 su Radio Freccia, 366-6344-66. Profumi che amate e magari se sono anche profumi che vi ricordano un qualcosa o un qualcuno o anche un periodo. Arriva questo messaggio da Carlo che dice: ciao, non ho molta sensibilità olfattiva. La mia ex smise di mettersi profumi per disperazione, in quanto qualsiasi cosa usasse io le chiedevo: ma cos'è sta puzza? Adesso, Carlo, visto che sapevi e sai questa tua, tra virgolette, particolarità, potevi evitare di dire cos'è sta puzza se tanto non capivi. Vabbè, ha smesso di mettere il profumo, poveretta.

0: Vi ricordo come sempre di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia. Ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. 366-6344-66 per i vostri messaggi, i profumi che vi piacciono e magari i profumi legati a un ricordo. Stanno arrivando vari messaggi, sentiamo qui, sì.
1: Autunno. Tappeto di foglie gialle bagnate dopo l'acquazzone, meraviglioso.
0: Sì, adesso bisogna veramente concentrarsi per pensare all'autunno con questo caldo, però hai reso l'idea. Sono tanti profumi che possono essere in comune, diciamo, ognuno magari approva un profumo in particolare che è abbastanza diffuso e magari qualcosa di particolare. Dopo vi leggo la lista di quello che ho trovato. Vediamo se vi ritrovate.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 22.55 su Radio Freccia finisce la prima ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno. Stanno arrivando i vostri messaggi per quanto riguarda non tanto effettivamente i profumi, è scorretto, gli odori che amate di più, perché uno potrebbe dire per me è profumo una cosa che in realtà non è esattamente un profumo ma è un odore. E vi stavo dicendo che c'è una classifica fra gli odori più amati dalle persone. A partire al 30° posto c'è l'odore di falò, l'odore di fumo. Poi c'è la torta di zucca, ma cioè vorrei capire come mai proprio nello specifico proprio la torta di zucca. Poi abbiamo la cannella, l'odore del melone, poi c'è l'eucalipto, i fiori primaverili, la menta fresca, il cocco, che siamo sul classico però in realtà è al 23° posto. Poi c'è il profumo di lillà, di tè verde, di limone, anche qui è classico. Poi abbiamo il profumo del barbecue, solo al 19° posto, io l'avrei messo molto più in alto, ci hanno fatto anche delle candele addirittura. Poi c'è l'odore dei bambini, poi c'è il legno di sandalo, i biscotti appena sfornati al 16° posto, al numero 15 la mela. Cioè, il profumo della mela è così gettonato, non pensavo neanche avesse tutto questo profumo, però ognuno ha i suoi gusti. Quindi al 14° posto c'è il gelsomino, che a me piace tantissimo, poi c'è il pane fresco, solo al 13°, anche qui io l'avrei messo in alto. Abbiamo al 12° posto la rosa, poi la menta peperita, il pino, l'odore di foresta in generale, di alberi. Poi al 9° posto ci sono gli agrumi e poi all'8° posto c'è il profumo di cioccolato, al 7° posto c'è il bucato pulito, poi qui andiamo proprio sul classicone, 6° posto c'è l'erba tagliata, al 5° posto c'è la brezza marina, poi c'è l'odore di pioggia al 4° posto, al 3° posto troviamo il caffè appena fatto, al 2° posto la vaniglia e al 1° posto l'odore di lavanda.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Pochi secondi allo scoccare delle 23 su Radio Freccia e comincia la seconda ora dell'ultima luna insieme a me Cassidy e insieme a voi al 366-6344-66. Vi ricordo ancora una volta che siamo in radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Ci sono i vostri messaggi, quelli scritti, ci sono i vocali. Carlo mi ha mandato un messaggio molto carino ma un po' lungo e quindi dovrò metterlo in onda nell'ultima base che è un po' più lunga. Questo per ricordarvi di cercare di rimanere entro i 30 secondi, altrimenti non ci stiamo nelle basi. Stiamo parlando di profumi che vi piacciono o profumi anche che vi ricordano qualcosa, quindi di conseguenza vi piacciono. E poi più che profumi, come dicevamo prima, odori, perché non deve essere per forza un profumo classico che piace un po' a tutti, ma può essere anche un odore particolare che piace a voi.

0: Whatever You Want, Status Quo, su Radio Freccia.
1: 366-6344-66, quell'odore che vi piace, magari particolare, piace solo a voi, oppure andare sul classico dell'erba appena tagliata che a qualcuno, a molti piace, poi in realtà magari a qualcuno no, può essere anche quello, ognuno ha le proprie percezioni e preferenze, sì?
2: Ciao sfrecciati, io non so se sono l'unico con questo problema mentale, ma non so se vi è mai capitato di entrare in un negozio di biciclette dove sono tutte le biciclette nuove. Quell'odore di bicicletta nuova mai usata, ragazzi, è veramente pazzesco.
1: Sì, effettivamente ho ben presente quell'odore lì. Magari piace a qualcun altro. A me piace ad esempio l'odore della farmacia. Beh, classico, la cartoleria.

0: Giovanni.
1: Radio Freccia.
2: Le 23.13 su Radio Freccia, 366-6344-66, i profumi legati a un ricordo o in generale odori che vi piacciono. In tutto ciò, veramente in villaggio, come vi dicevo, c'è tantissima offerta con il cibo, si continua a mangiare. In questo momento hanno portato un pentolone con dentro della pasta, quindi si continua a mangiare. Vabbè, a parte questo, torniamo a voi, ma sempre perché mi piace un po' rendervi partecipe della vita da villaggio che stiamo facendo, quindi un po' l'atmosfera. E io riesco a vedere tutto perché chiaramente abbiamo questa vetrina davanti, quindi mi passano i piatti di pasta.

0: Dire Straits. Insieme a Renato Zero questa sera, visto che è cominciata l'animazione, i migliori anni, c'è questo miscuglio che mi piace appunto per rendervi partecipi della vita da villaggio, questo miscuglio tra musica che sento io qua insieme a voi e quella che arriva da fuori. Ma tornando agli odori...
1: Oh, buonanotte, che essidi! L'odore a cui non resisto, l'odore del libro, la carta stampata, la prima cosa che faccio quando acquisto un libro, quando sempre acquistavo i libri, anche quelli scolastici, li annusavo, questo è rimasto un odore proprio nel cervello.
0: Sì, quelli scolastici, ho bene in mente quell'odore e anche a me piaceva annusarli, tirando via la plastichetta, erano molto...

Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia.
2: Le 23:27 su Radio Freccia, tantissimi messaggi sugli odori che amate o che vi ricordano qualcosa.
3: Io adoro l'odore degli indelebili. Ogni tanto in ufficio apro i pennarelli e mi rilassa proprio. E poi l'odore del sambuco, mi ricorda la mia nonna. E tutte le volte che sento una pianta torno a quando ero bambina.
2: Stavo pensando ai pennarelli indelebili un po' per anche i bambini che al tempo erano lì che si sniffavano la colla o appunto anche sì gli indelebili, i pennarelli. Sì, io avevo un compagno di classe che addirittura se li mangiava, insomma, e diciamo che siamo abbastanza sul classico per quanto riguarda gli indelebili.

0: quegli odori che vi piacciono, magari controcorrente, magari uguali invece a tanti altri che amano quel profumo, o qualcosa che vi riporta un ricordo.
1: Sera Cassidy, ci sono due odori, profumi che mi fanno star bene. Uno è quello delle rubine, della caccia in fiore, di solito è giugno, e mi riporta i primi periodi di libertà in moto o anche in macchina, quando avevo la patente, potevi girare col finestrino giù, perché già da giugno faceva un po' di caldo e c'era questo odore dolce della fioritura delle acacie che è fantastico. E l'altro invece è l'odore della moka del caffè in casa la mattina, mi riporta agli anni della mia gioventù. Ciao, un abbraccio a tutti.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.41 su Radio Freccia, 366-6344-66 per i vostri messaggi. Stiamo parlando di profumi, odori, sentiamo qui.
2: Ciao sprezzati, ho una top 3. Allora, l'odore a cui sono più affezionata è l'odore di benzina. In realtà non solo di benzina, ma benzina misto olio motore di officina, perché il mio fidanzato di una vita, ormai quasi mio marito, fa il meccanico, e quindi quello è l'odore dei baci rubati quando riesco magari ad andare a trovarlo al lavoro per 5 minuti o quando magari lui scappa in pausa per un caffè e viene da me. Poi l'odore della stalla e del fieno, perché mi fa sentire a casa, perché abito in montagna. E infine l'odore dei libri, quando ci infili il naso dentro prima di leggerli. Ciao!

0: su Radio Freccia. Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Io sono ufficialmente sveglia, mi sa che anche stasera tiro un orario improbabile. Niente, avevo l'abbiocco prima e chiaramente sarò in vostra compagnia. Mi sono svegliata giustamente. Sì, sentiamo un po'.
1: Cassidy,
0: ciao Faustina,
1: il
0: dimmi.
1: Mio profumo preferito, anzi in assoluto, è il musco bianco. Non c'è nessun motivo, cioè mi è piaciuto e già da tanti anni che lo uso. Ciao.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 23.55 su Radio Freccia, siamo arrivati alla fine dell'ultima luna anche per questa sera, ancora qualche minuto per stare insieme, per tutti i vostri messaggi. Mi scuso se non riesco a mettere in onda tutti, ma tanti tanti messaggi, chiaramente ognuno ha un suo ricordo legato a un odore o un profumo, o chi non ce l'ha comunque ha un profumo o un odore che piace, preferito. Sentiamo qui, sì?
2: Ciao Cassi di Sfrecciati.
1: Ciao Cristian.
2: Guarda, neanche a farlo apposta, ne parlavo proprio oggi. Odori particolari che mi portano indietro nei ricordi, e quello dei libri cartacei, perché adesso ormai sono, devo usare il Kindle perché non ho più posto. E l'odore dei libri mi riporta quando abitavo a Milano, che andavo in giro per le librerie, quelle più grandi, quelle più piccole, quelle di nicchia. Mi è sempre piaciuto da matti e mi riporta in un periodo della mia vita particolare, intenso sotto tutti i punti di vista. E comunque, insomma, una bella cosa. Ciao a tutti.
1: Perché dicono che l'odorato è quel ricordo più potente, a volte ti riporta un'immagine che neanche avevi pensato, che avevi rimosso. Sì?
3: Barbara da Sirmione, il profumo della torta di mele di Vienna.
1: Ah, la torta di mele della nonna.
3: Io lo sento ancora nei miei sogni.
1: Eh sì, anch'io se penso alle cotolette di mia nonna mi viene già subito il profumo nelle narici, sì?
4: Ciao Sfrecciati, ciao Cassidy, guarda, l'odore dei libri sicuramente e l'odore della pelle di mio marito, della sua carne, è sempre uguale da 35 anni, un bacione.
1: E poi?
5: Ciao Radio Freccia.
1: Ciao.
5: A proposito di odori che ricordi un po', anche la mia infanzia soprattutto, no? L'odore della cantina mia sotto casa, cioè fantastico, l'odore di cantina, quello della benzina pure, ma la cantina. Ciao a tutti, Roberto da Lamezia.
1: E chiudiamo così, ci sentiamo domani sempre alle 22 sull'ultima luna, chiaramente io vi aspetto. Good night.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.